città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande intorno.
4: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Una spiaggia così ricca di servizi ed intrattenimenti da coinvolgere tutta la famiglia. Scopri il nostro fantastico parco divertimenti, adatto a grandi e piccoli con più di 20 attrazioni. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
1: È lo sport del momento, è il padel.
5: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
5: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
6: Claudia Lab.
7: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
5: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
7: 041 49 65 905.
8: Etiservice, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
9: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
8: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
9: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
8: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

0: promozione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Divina?
1: Ma quanto sei golosa!
0: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
1: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
0: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
0: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin.
0: L'adoro.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte interne.

0: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
1: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
1: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
1: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
1: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia,
2: 041 49 80 07.
1: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
6: Acquista!
7: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
6: Guida!
7: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più
6: risparmia!
7: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
7: Con Take and Drive vinci sempre tu.
8: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
9: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

0: Tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BCS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successi. Simply the best 2000. One more time. 2K Hits.

0: Omit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per

0: stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
1: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
0: inferriate, ringhiere,
1: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
0: portoni scorrevoli industriali,
1: strutture per parcheggi coperti modulari,
0: strutture e macchinari inox per littica,
1: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
1: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
2: Il modo migliore di respirare.
3: Il modo migliore di climatizzare.
2: La silenziosità assoluta.
3: I consumi ridotti fino al 70%.
2: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
3: I migliori sul mercato.
2: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
3: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
2: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
4: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 0274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
5: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
6: Ti prendo le mani.
5: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
6: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: ambasciatori Sweet Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali

0: Telefono 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
1: Osh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
0: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: Lipton del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
5: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
4: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
5: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
4: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
5: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
6: La riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
7: Gran Sostanco, Eden Beach.
6: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
7: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
6: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
7: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, sottomarina.
6: Gran Sostanco, mi piace.
8: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Annalisa, esibizionista. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti e tutte voi. Ben ritrovati e ritrovate all'ascolto di Radio BCS da Sottomarina Lido. Buon giovedì, oggi giovedì 9 luglio 2026. E pian pianino, cammin facendo, le temperature si stanno alzando sempre di più questa mattina, eh. Siamo già intorno ai 28-29 gradi, ve lo dico subito, fa caldo. Ma insomma, è inutile che ve lo dico io, ve ne accorgete anche da soli, giusto? Assolutamente sì. E vabbè, un'altra bella giornata di quelle belle toste. Beh, per chi è in vacanza, godetevelo, andate al mare, rinfrescatevi come meglio potete. Chi come me invece è ancora al lavoro, deve lavorare anche più del resto dell'anno, vero? Durante il caldo, e si protegga come può. Ma anche ascoltando Radio BCS, Radio BCS vi fa fresco. Vabbè, sto scherzando ovviamente, però dai, almeno per l'umore, bel po' di belle canzoni, musica. Non pensiamoci, cerchiamo di vivere al meglio anche questa giornata. Questo è l'augurio che vi fa Radio BCS e naturalmente buon ascolto dei nostri programmi. Vi assicuriamo che vi faremo buona compagnia anche oggi. Intanto questa prima ora con l'oroscopo tra poco, e poi tra una canzone e l'altra tutte belle canzoni ovviamente, e diamo anche un'occhiata alle notizie, quindi ci teniamo anche informati su quello che succede intorno a noi. Poi se volete anche fare delle richieste e comunque mettervi in contatto con noi, 041 40 00 46 è il nostro numero fisso con cui potete contattarci direttamente, oppure per i vostri messaggi WhatsApp 338 266 2777. Allora, subito dopo la prossima canzone vi leggo l'oroscopo, va bene? Intanto Zombre con My Body's Ready, a tra pochissimo.

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: C'è l'oroscopo, di oggi, giovedì 9 luglio, naturalmente. Auguri a chi compie gli anni proprio questo 9 luglio. Buon compleanno, tanti auguri, eh. Oggi è Santa Letizia, quindi auguri anche di buon onomastico. A chi si chiama Letizia, care Letizie, auguri. Auguri, insomma, a chiunque festeggi qualche bella ricorrenza questo 9 luglio. Volete sapere che ci predicono gli astri per oggi? Bene, ascoltatemi. Ariete, la luna in toro calma le acque e sposta la vostra attenzione sulle questioni pratiche e sul valore delle cose. Beh, usate questa giornata per consolidare anche i risultati recenti, eh? Toro, la luna brilla nel vostro segno regalandovi una splendida giornata di benessere e centralità. Godetevi il momento, rallentate il ritmo e ascoltate il vostro corpo. Gemelli, con Marte e Urano nel vostro segno, la vostra mente è un vulcano di idee e l'energia sarà alta. Tuttavia, la luna in toro vi suggerirà di non svelare subito tutte le vostre carte. Cancro, il sole splende nel vostro segno e riceve il pieno sostegno della luna in toro, regalandovi una giornata serena, fertile e ricca di calore emotivo. Leone, Venere si trova agli ultimi gradi del vostro segno, amplificando il vostro desiderio di bellezza e gratificazione. La luna in toro, tuttavia, vi chiede un pizzico di sano realismo anche, eh? Vergine, giornata splendida e di grande respiro. La luna in toro e il sole in cancro creano una combinazione perfetta per voi, restituendovi lucidità e la stabilità che tanto apprezzate. Bilancia, dopo le recenti frenesie, il cielo vi concede una pausa rigenerante. La luna in toro vi aiuta a ritrovare il vostro baricentro economico e personale. Scorpione, la luna si trova in opposizione dal toro, accendendo un riflettore sul settore delle relazioni e del confronto con gli altri. Cercate di trovare un punto di incontro, ma che sia reale, eh? Sagittario, la luna in toro vi invita a focalizzarvi sulla routine, sul lavoro quotidiano e sulla cura della vostra salute. Cercate di ottimizzare le vostre energie e concedetevi una serata di totale relax, se potete, eh? Capricorno, il sole opposto oggi fa meno paura perché riceverete il meraviglioso supporto della luna in toro. Questo transito risveglierà la vostra parte più creativa e affettuosa. Acquario, la luna in toro tocca la vostra sfera domestica, spingendovi a cercare il calore della casa e l'intimità degli affetti più cari. Oggi non serve avere ragione a tutti i costi, eh? Non incapponitevi, insomma. Pesci, l'accordo tra il sole in cancro e la luna in toro creerà un'atmosfera ideale per i vostri sentimenti e la vostra creatività. Beh, godetevi la vicinanza di chi vi vuole bene, eh? E naturalmente auguri. Auguri a tutti, eh?

0: Beautiful Freaks Mac. Ci lasciamo per pochi minuti. Ah, volevo anche informarvi, nel caso vi fosse venuto qualche dubbio, visto che domani comincia la sagra del pesce, che oggi naturalmente c'è il mercato regolarmente, quindi si svolgerà regolarmente a Chioggia il mercato settimanale, malgrado la presenza in corso del popolo degli stand per la sagra del pesce che inizierà domani sera. Ecco, e quindi tranquilli, se dovete andare al mercato, andateci tranquillamente, perché c'è questa mattina, nel caso vi fosse venuto il dubbio, visto appunto, come dicevamo, che domani comincia la sagra del pesce. Detto ciò, ci lasciamo per pochi minuti e tra poco ci aggiorneremo anche insieme sulle notizie dell'ultima ora.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
3: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci, la felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
4: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
3: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
4: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
3: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
5: Ah, che bello caffè, sulla Napoli stanno fa.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
9: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
10: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
9: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
10: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
9: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
10: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
11: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
12: Il comune Comune di Chioggia presenta l'87esima edizione di La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in Piazzetta Vigo, imperdibili show. Venerdì 10, Baruz. Sabato 11, Noi con voi. Domenica 12, Red Flaminga, La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Lui è Bresh, molto prolifico negli ultimi tempi, eccolo con un nuovo singolo, si chiama Da Dio. Tra poco invece ascolteremo un paio di successi di un po' di anni fa, degli anni 90 per l'esattezza, in Simply the Best. Ma tra poco, perché prima diamo un'occhiata a quelle che sono le notizie che troviamo in prima pagina questo giovedì 9 luglio 2026. Eccolo qua, il faccione di Trump è sempre ogni giorno, sempre in primo piano. Si parla dell'Iran naturalmente, perché purtroppo sono ripresi i combattimenti, si sono stati degli attacchi incrociati. I Pasdaran hanno dichiarato che hanno colpito basi statunitense in Kuwait e Bahrain. Teheran tra l'altro precisa che Hormuz si aprirà con accordi iraniani. Quindi potete ben immaginare poi l'ira di Trump, che gliene ha dette di tutti i colori, l'abbiamo sentito nelle ultime ore, anche al vertice di Ankara ha detto le sue. Insomma, purtroppo niente, la tregua sin dall'inizio a tutti è stato chiaro che era molto molto fragile, e in effetti è quello che è stato. E comunque Trump ha anche minacciato: se Teheran continua a bombardare le navi, la situazione peggiorerà.

0: caldissimo, proprio dal punto di vista poi del nostro benessere fisico ne abbiamo risentito parecchio. E tra l'altro le previsioni per i prossimi giorni sono ancora così, ancora caldo intenso. Addirittura ci dicono che in Sardegna ci saranno picchi di 40 gradi, ma sto guardando anche le temperature nelle altre città, insomma si supera abbondantemente i 35, 36, 37 gradi, e quindi prepariamoci ancora a giornate di passione. Ci arriva la notizia di un maxi incendio a Milano, stanno praticamente dando le linee guida per affrontare questo incendio piuttosto importante. Si sta indagando intanto anche per capire le ragioni da dove insomma è sortito, e non è esclusa nessuna pista. Il comune di Milano ha diramato linee guida urgenti dopo il rogo, l'ARPA sta monitorando l'aria, la procura ha aperto un'inchiesta, sta bruciando il deposito BRT alla Bonvisa, finestre chiuse per 2 chilometri, stop ai parchi, insomma queste le misure che sono state adottate. Adesso si dovrà capire cosa ha fatto scaturire questo incendio così devastante. Scusate un attimo. Piccolo colpetto di tosse, adesso posso riprendere. Avrete sentito che è stato condannato il datore di lavoro di quell'immigrato Satnam Singh, che praticamente era stato abbandonato dopo un incidente sul lavoro che gli aveva amputato un braccio. Ricordiamo tutti quella vicenda veramente orrenda. Si è fatto male, aveva perso un braccio, il datore di lavoro, siccome non era in regola, l'ha abbandonato, e dopo pochi giorni quest'uomo è morto. Ebbene, 16 anni al datore di lavoro del bracciante, appunto, abbandonato col braccio imputato. È successo a Latina, quindi lo hanno condannato per omicidio volontario. Ebbene, se li merita tutti, e forse se ne meritava anche di più. Mamma mia, orrenda quella vicenda. Andiamo avanti, e ancora parliamo anche dell'Ucraina, perché nel vertice ad Ankara si doveva parlare anche di questo. C'è stato l'incontro anche tra Trump e Zelensky. Vi daremo la licenza per produrre i Patriot, questo ha detto Trump a Zelensky, e quindi adesso vedremo come quello che succederà anche con l'Ucraina, anche dove lì si sta continuando a combattere imperterriti, purtroppo sì. Ci fermiamo qui, tra poco c'è la cronaca locale, adesso però godiamoci questi due bei successi degli anni 90 in Simply the Best.
1: Radio BCS, Simply the Best. Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best. 30 anni di successo. Simply the Best 90. 90.

0: La la la, Inika Mose, Here Comes the Hot Stepper. Prima Biagio Antonacci, se è vero che ci sei. Queste le canzoni che stiamo ancora ascoltando in questo Simply the Best. Ringraziamo naturalmente Carrozzeria Biasion, dove all'interno troviamo anche Roberto Gomme. Roberto Gomme che vi aspetta con tante belle promozioni, controlli completi, manutenzione ed offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. E allora scegliete Roberto, semplicemente il migliore, all'interno appunto della Carrozzeria Biasion in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia. E Simply the Best torna come sempre tra circa un'ora.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina Isola.

0: è Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina è Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
1: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
2: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
2: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
1: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
3: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
3: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
1: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
3: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
1: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
3: E le golose coppe gelato.
1: Hush Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: Telefono 041 55 40 660.
1: Hush Caffè.
3: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
1: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in laguna d'arte. Giovedì 9, Forum Pianistico Città di Chioggia, categoria Juniores, pianoforte e orchestra d'archi, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 10, Forum Pianistico Città di Chioggia, categoria Seniores, pianoforte solo, presso Auditorium San Nicolò. Sabato 11, Forum Pianistico Città di Chioggia, categoria Seniores, pianoforte e orchestra d'archi, presso Monastero Santa Caterina. Inizio eventi ore 21:15. Info e prenotazioni 327 33 24 469. Sul web musicachioggia.it. L'estate ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
5: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Gabri Ponte con la voce di Jovanotti in DNA. Ora, cari amici e amiche, lasciamo spazio all'informazione, c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS.
0: Le notizie dalla città, le notizie di questo giovedì 9 luglio 2026. Chiuso per un giorno il bar della Movida, l'Eurobar di Sottomarina, uno dei locali più frequentati e più importanti del lungomare, è stato raggiunto ieri da un'ordinanza di chiusura temporanea firmata dal sindaco per la violazioni riguardanti le normative di sicurezza, in particolare le normative antincendio. Praticamente è stata contestata la mancanza di segnaletica per indicare le eventuali vie di fuga. Subito i lavori e già nel tardo pomeriggio la riapertura. Si trattava comunque di inadempienze che si potevano risolvere in breve tempo, anche se in piena stagione estiva ogni singolo giorno chiuso rappresenta comunque un mattone per l'attività. E così è stato. I gestori si sono subito attivati e a fine giornata il locale è tornato ad accogliere i clienti. Quindi i gestori hanno proprio provveduto a tempo record a mettere tutto in regola. Quindi solo per un giorno chiuso il bar della Movida, adesso hanno riaperto normalmente. La mensa scolastica piace, apprezzati primi e dessert soprattutto. Mensa scolastica promossa dunque. In 9 istituti su 12 il servizio di refezione registra il 90% di gradimento. I dati emergono dal sondaggio per l'anno scolastico 2025-2026 realizzato da Euroristorazione, che ha coinvolto il personale docente delle scuole dell'infanzia e delle primarie e gli alunni e le famiglie. L'obiettivo era raccogliere indicazioni utili per migliorare ovviamente il servizio, analizzando gusto, cottura, porzioni e presentazione delle pietanze. I primi piatti e la categoria frutta e dessert rappresentano senz'altro le portate maggiormente apprezzate. Le osservazioni raccolte hanno portato anche alcuni suggerimenti. Nelle scuole dell'infanzia è stata richiesta una maggiore presenza di passati di verdura, per esempio nelle primarie più varietà di frutta. E ancora, lotta alle zanzare, multe fino a 1.000 euro. Nuova ordinanza contro le zanzare, con obblighi per le aree private e regole più rigorose per i trattamenti adulticidi. Il comune ha aggiornato le misure per il contrasto alla proliferazione delle zanzare, con l'obiettivo di ridurre il rischio di diffusione di malattie come la West Nile, il dengue e il chikungunya, oggi considerato più elevato anche in Veneto. L'ordinanza, che recepisce le più recenti indicazioni della regione e dell'ASL 3, introduce prescrizioni rivolte a proprietari, amministratori di condominio e gestori di aree private e prevede, come dicevamo, sanzioni fino a 1.000 euro in caso di mancato rispetto. La prevenzione infatti è lo strumento più efficace per limitare la proliferazione delle zanzare e ridurre il rischio sanitario, ha spiegato il sindaco Armelao. L'amministrazione comunale proseguirà come ogni anno con i trattamenti larvicidi nelle aree pubbliche, nei pozzetti stradali, nelle pertinenze degli edifici comunali e nei fossati. Una delle principali novità riguarda i trattamenti adulticidi nelle aree private, che potranno essere effettuati solo in via straordinaria nel rispetto delle prescrizioni regionali ed esclusivamente da imprese abilitate. L'ordinanza disciplina inoltre l'utilizzo dei sistemi automatici di nebulizzazione antizanzare, sempre più diffusi nei giardini privati. Come vi dicevo anche prima, oggi il mercato è regolare. Si svolgerà regolarmente oggi a Chioggia, infatti, il mercato settimanale, malgrado la presenza in corso del popolo degli stand per la Sagra del Pesce, che inizierà domani sera e proseguirà fino a domenica 19 luglio, con eventi e specialità che attirano i visitatori da tutto il Veneto, come ben sappiamo. I 17 banchi del mercato che hanno la concessione occupata in questi giovedì degli stand verranno collocati provvisoriamente in altri spazi della piazza già assegnati. Orari e modalità del mercato saranno, come sempre, normalissimi. Un'occhiata ora alle previsioni del tempo e vediamo che oggi in Veneto, oggi e nelle prossime ore anche, previsto cielo un po' nuvoloso. Da domani qualche annuvolamento irregolare ma più consistente sulle zone montane. Temperature pressoché stazionarie o in locale variazione, ma piccole, impercettibili variazioni. È tutto. Grazie per l'attenzione. Ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova di oggi.

0: Il nuovo singolo di Benson Boone, The Time of My Life, ora è tempo di Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

0: 1981, se canzoni così di protesta di Vasco Rossi, Siamo solo noi, e abbiamo voluto riascoltarlo questa mattina nell'appuntamento delle 9 con Unforgettable. Grazie naturalmente a Gioielleria Ballarin che vi aspetta con i nuovi orologi Daniel Wellington, e a proposito c'è una bella promozione: acquistando un orologio Daniel Wellington subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Stefano, Anna e Karin vi aspettano allora presso Gioielleria Ballarin in Viale Padova a Sottomarina. E sono le 9:07.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
4: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
3: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion. Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
4: Hotel Real.
5: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
3: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
5: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
4: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
3: Informati 041 49 26 21.
4: Hotel Real.
5: La magia di un evento nello scenario perfetto.
3: Estate bollente da Planet Bike.
5: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
3: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
5: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
3: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
5: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
3: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
5: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
6: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
7: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
6: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
7: Informati. Vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
6: Per la tua sicurezza scegli Zambonin.
8: Finalmente ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

con On My Soul. Prima invece abbiamo ascoltato Achille Lauro con Comuni Immortali. Volevo salutarvi di nuovo, darvi di nuovo il mio buongiorno e anche a coloro che si sono magari messi all'ascolto da poco. Ben ritrovati e ritrovati anche a voi. Questa è Radio BCS. Buon giovedì, giovedì 9 luglio 2026. Tra poco arriva anche Gianni e ci sarà Riservato per Due. E anche una delle novità che vi stiamo facendo conoscere in questi giorni. Ma prima voglio farvi riascoltare una canzone di Elisa di qualche anno fa. Si chiama Come te, nessuno mai.

0: senti con che canzone d'amore ti sto accogliendo stamattina.
1: Come te nessuno mai. Come te nessuno mi sono anche mai. Emozionato, ti dico la verità.
0: Una lacrimuccia, guarda.
1: Incredibile.
0: Aspetta, butta dentro le lacrime, andiamo con la sigla.

0: CCS.
1: Eccoci qua.
2: Anche perché sono frasi che non sento da tanti anni, quindi capisci che non mi sembra vero. Come te nessuno mai, è una roba che non sento dal 92, 93, insomma.
1: Dai primi tempi.
2: Hai capito? Perché poi sai, con l'andare degli anni certe cose non riescono più, insomma.
1: Solo all'inizio di una passione.
2: Ma le prime settimane proprio, già dopo un anno non si dicono più queste cose.
1: Infatti, qualche settimana.
2: Ecco, dura veramente poco. Dura veramente poco.
1: Che bello però.
2: Lo stato nascente, il famoso stato nascente.
1: Quello di rincoglionimento.
2: Bravissima. 9:23 del mattino, amici,
1: buongiorno.
2: È una giornata di caldo notevole, per dire infernale, perché effettivamente è un caldo molto pesante quello di stamattina. Già vi avviso, se dovete uscire sappiatelo, quindi
1: stiamo
2: tornando.
1: Sono già avvisati, io arrivo qui alle 8, già dico temperature e tutto, stai tranquillo, per chi deve ancora uscire.
2: Avevo letto una notizia che proprio ieri è uscita con i rilevamenti di ARPAV Veneto, che ha sancito che abbiamo avuto 23 notti tropicali a giugno a Chioggia, ed è stato record, cioè mai una cosa simile è successa in città a giugno.
1: L'abbiamo vissuto sulla nostra 23 pelle.
2: 23 notti tropicali, cioè vuol dire con temperatura sopra i 20 gradi, una cosa che un tempo accadeva raramente.
1: Certo.
2: Adesso invece per 23 notti abbiamo sofferto, in alcuni casi vicino ai 30 gradi anche di notte, quindi si tratta di temperature davvero fuori misura.
1: Chi, fortunati come noi, chiusi in casa con l'aria condizionata, se ne è accorto poco, però insomma.
2: Abbiamo avuto
1: la percezione che effettivamente sia stato così.
2: Sai, ce ne accorgiamo poco adesso, ma ce ne accorgeremo molto quando pagheremo le bollette della corrente elettrica.
1: Non farmici pensare.
2: Sai che ho il terrore di quando arriverà la bolletta. Perché io ce l'ho sempre accesa, quindi dico, ma quando arriverà?
1: Sono dei colpi duri.
2: Esatto. Tra l'altro penso le aprirò come facevo una volta con le bustine di figurine quando facevo la raccolta. Cioè l'apro piano piano guardando numero per numero, in modo che mi preparo piano piano, capisci?
1: No, ma è vero, hai ragione, perché io anche negli altri anni ho sempre accesa l'aria condizionata, ma a orari particolari.
2: Così mai a oltranza
1: tutto,
2: no.
1: Mai
2: così
1: tutto il giorno, no. Vi devo dire, ve lo giuro, ecco. mai.
2: Ho il terrore, amici.
1: Quest'anno
2: io
1: comincio già dal mattino,
2: guarda.
1: Cioè non la spengo proprio di notte, tutto.
2: H24, come si dice in questi casi.
1: Vabbè, dai, non pensiamo alle bollette, adesso pensiamo invece alle novità.
2: Al limite salteremo qualche pasto, non c'è problema.
1: Vabbè, faremo il giro della tavola.
2: Bravissimo.
1: Che vuoi che ti
2: di dieta che ci fa anche bene,
1: dai.
2: Mettiamola così. C'è Fabio Rovazzi, novità.
3: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
4: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
5: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
4: Planet Bike.
5: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: La costiera amalfitana con Fabio Rovazzi che torna. Era un pezzo, non lo sentivo più. E Arisa, la voce femminile è quella di Arisa, eh?
1: Sì, brava, brava. Arisa che sta veramente crescendo di anno in anno.
0: Sì.
1: Dico,
0: sta crescendo.
1: Sta crescendo. Vedo delle facce
0: perplesse. Non ci avevo fatto caso.
1: Sempre più grande, sempre più.
0: Vabbè, noi l'abbiamo sempre amata, Arisa,
1: sì, dai,
0: di la verità.
1: 9:28, musica nuova, grazie a Fabio Rovazzi. E questo appuntamento l'abbiamo fatto con il mondo delle biciclette di Planet Bike, ricordandovi che c'è un'esposizione non ricca di più.
0: Sì, più oltre, anzi, 100 bici in esposizione, uomo, donna e bambino, un assortimento straordinario di bici veramente. Bellissime e naturalmente anche potenti,
1: certo, sia elettriche che muscolari, quindi
0: esatto.
1: Dipende dalla vostra scelta se volete la bici tradizionale o quella elettrica super accessoriata
0: che potete acquistare anche a rate.
1: Ecco, un saluto
0: dunque,
1: speciale, sì, l'indirizzo Nuccia.
0: Sì, stavo per dirlo, Viale Mediterraneo 131 sotto Marina.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza

0: chiocciola@centroveneto-energie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
5: Amore, non siamo a teatro.
4: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
5: Tesoro, non sei a teatro.
6: Ah no? E dove siamo?
7: In qualche paradiso.
5: Ma siamo da Ceolin.
6: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
5: Pasticceria Ceolin.
8: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
9: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
10: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
11: L'adoro. Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
12: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
11: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
12: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
11: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
13: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
14: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
13: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
14: Sì, sì, come no?
15: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
16: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
17: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: talk about.
1: Madonna amici con Bring Me Your Love insieme a Sabrina Carpenter, ha cercato la prova muscolare Madonna, cioè far vedere che è ancora capace di fare un gran disco, e ha fatto questo nuovo lavoro, questo Confessions numero 2. Bello, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi,
2: sì,
1: possiamo complimentarci con Madonna.
2: Brava, brava.
1: Ha dimostrato che si può essere attuali, bravi a seguire le mode o imporre le mode anche a 67 anni suonati, con qualche magari caduta di stile in qualche caso, quando l'abbiamo segnalato, come ad esempio quando ha fatto la presentazione dell'album e voleva ballare come una ventenne. Poi però sai che quel consiglio che le avevo dato, sicuramente mi ha ascoltato, e sai che avevo detto, è meglio che si metta dietro la console a fare la vocalist.
2: L'ha fatto.
1: Quindi,
2: ha sentito.
1: Infatti ho detto guarda che intelligente, che Madonna che mi ha ascoltato.
2: Perché più di qualcuno gliel'ha dato.
1: Sì, perché era una cosa evidente, no? Quindi se tu vedi.
2: Allora, lei bravissima.
1: Che balla, sì,
2: tutto quello che vuoi, però tesoro, hai quasi 70 anni anche tu, perché fra poco ne fa 68 dalla mia età.
1: Anche perché senza venir meno allo spettacolo, puoi fare le stesse cose, metti davanti i ballerini, tu stai dietro, canti,
2: poi,
1: e
2: sai,
1: ti muovi ed è diverso.
2: L'anagrafe, quindi
1: quelli
2: non
1: sono.
2: Puoi far dare battaglia.
1: Ecco.
2: Sì, poi per carità essere in forma, allenarti anche con grande sacrificio.
1: Ci mancherebbe altro.
2: Però poi c'è... l'età avanza.
1: Sì. Quando vai avanti con l'età c'è l'effetto moviola, cioè ti muovi un po' più lentamente.
2: Sì, esatto, cosa. Perché ti stanchi più facilmente, l'energia purtroppo va scemando di anno in anno.
1: Noi ci sorridiamo, ma tanto è un destino per tutti.
2: Per tutti,
1: cioè,
2: quindi
1: amici,
2: è inutile che ridiate.
1: Come si dice
2: giovani,
1: una cosa, è una ruota, perché oggi a me, domani a te.
2: Che vai vecchi, diventerete vecchi anche voi.
1: Uguali, voi fra qualche anno, uguali amici, uguali. Senti, abbiamo due belle canzoni, abbiamo gli anni 80 da sentire,
2: sì.
1: Tra l'altro qui abbiamo due chicche, niente male, perché c'è George Harrison con Got My Mind on You, ma soprattutto c'è uno dei miei gruppi in assoluto più amati degli anni 80, io degli Stall Council ho tutto che ranuncia, addirittura anche i 45 giri, perché loro spesso facevano una cosa particolare, facevano degli inediti nei 45 giri e mi piacevano talmente tanto che a volte compravo anche il 45 giri per il lato B, che perché ero proprio impallinato sugli Stall Council.
2: Sto pensando quel qualche 14enne, 15enne che ci sta ascoltando,
1: che
2: ma
1: dice,
2: che cacchio
1: sono
2: qua, 45 giri.
1: Gli Stall Council chi sono, che non sono famosissimi?
2: Beh, certo.
1: Comunque erano bravi amici, ascoltateli, You're the Best Thing.

0: La musica degli Stall Council, amici, con You're the Best Things. Negli anni Ottanta, tra l'altro, è stata anche musica di uno spot pubblicitario dei Cracker Misura, Caranuccia. Non so se te lo ricordi, perché è passato qualche anno.
1: No, non me lo ricordo.
0: Te lo ricordavi? È stato
1: no,
0: proprio...
1: il brano, però me lo ricordo bene.
0: Meno male.
1: Eh sì, per carità.
0: Bene, allora salutiamo e ringraziamo i nostri partner. Passaggio di Simply the Best con Super Coffee Shop.
1: Super Coffee Shop, vi stiamo parlando da qualche giorno di queste brioche vegane.
0: Buonissime.
1: Ah beh, se certo.
0: Buonissime.
1: Ecco, che
0: con abbinamenti particolari anche.
1: Che possono mangiare ovviamente i vegani, ma anche
0: chi... Ah beh, anche noi però sono buoni.
1: Non è vegano, perché comunque sono delle ottime brioche.
0: Certo. Hai ragione, Nuccia. Senti, allora, tra poco affronteremo invece un tema davvero interessante. Per farmelo spiegare, io utilizzerei l'AI, così introduciamo anche un nuovo elemento. Siccome tutti parlano dell'AI e noi non abbiamo ancora messo niente nel nostro programma con l'AI,
1: con
0: allora,
1: l'intelligenza artificiale.
0: Quindi adesso ci facciamo fare una scheda sul tema che tra poco andremo a affrontare, cioè sull'antica arte dell'intreccio del giunco. Che cosa ci può dire l'AI su questo tema? Sentiamo un po'. Sempre se si sveglia, aspetta, perché si è addormentata l'AI, cara Nuccia. Ho fatto sta roba che ci ho messo 2 ore a prepararla e poi non funziona.
1: L'intreccio del giunco. Ma che cacchio è sta roba?
0: L'intreccio del giunco è una cosa importantissima. Puoi dirmi qualcosa sull'intreccio del giunco, cara AI? Vediamo se capisce, perché è un po' lenta. Mi rispondi? Niente.
1: Pronto?
0: No,
1: l'argomento è talmente affascinante che
0: si rifiuta di parlare.
1: Evidentemente.
0: Incredibile. Vabbè, funzionava prima. Aspetta che ci riprovo, perché se non mollo. Mi dici qualcosa sull'intreccio del giunco? Niente, si è rotta le palle, ma anche io mi sono rotto le scale, basta, non lo uso più.
1: No,
0: è tutto ieri che faccio, che gioco con sta roba per farla funzionare in diretta, poi non funziona. Ma che palle.
1: Ma tu che è stato l'intreccio
0: del giunco? No, perché c'è praticamente, ho scoperto che è un'arte che si sta perdendo, quella dell'intreccio del giunco, no?
1: Sai,
0: quelle cose manuali.
1: Di raffia,
0: sì.
1: di paglia.
0: Bravissima. E c'è una signora che, diciamo, rimaste due, ne sono rimaste in Sardegna a fare questa cosa, che è una vera opera d'arte. Ormai
1: sì,
0: sono talmente difficili da trovare, fatte a mano.
1: Perché non le fa più nessuno.
0: Non le fa più nessuno, anche perché devi pure campare con sta roba e non è così semplice. Cioè, quanti cesti fatti di giunco puoi comprare nella tua vita?
1: È vero.
0: O ci sono anche altri usi, che tra poco magari vi raccontiamo, perché è interessante. Insomma, visto che si tratta di una cosa così rara, se andate in Sardegna, andate a trovare questa signora che tiene viva questa tradizione.
1: Che li faranno anche a livello industriale, molto probabilmente.
0: Ma non sono esattamente la stessa cosa.
1: Ma invece sono artigianali, ovvio.
0: Ecco, certo. Magari comprateli online, fate un ordine attraverso qualche sito. Non con l'intelligenza artificiale, che avete visto funziona,
1: no,
0: veramente.
1: Funziona DM.
0: Torniamo tra pochi minuti, state lì.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 341 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Ah, che bello caffè sulla Napolo sanno fa.
12: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
11: È una vera specialità.
12: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
13: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
14: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
12: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
13: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
12: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
15: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
16: Piazza Grande.
17: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
18: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: anche con Madonna, sai che c'è una canzone di Madonna fatta proprio con Martin Garrix.
1: L'abbiamo ascoltata proprio ieri.
0: No, ieri abbiamo sentito Danzeteria, ti ricordi?
1: Ah sì, tu hai
0: ho parlato che c'era
1: sì,
0: il pezzo.
1: Sì, che c'era anche un pezzo con lui. Sì, adesso
0: sei distratta, Nuccia, mi dispiace che non ascolti con cura quello che dico. Ah. Vabbè, pazienza. Senti, allora ti parlo di questa artista del Giunco, cara Nuccia, che sta salvando quest'arte dall'oblio. Allora, intanto dove si fa? Vicino Oristano, si chiama San Vero Milis il posto, e lì pensa che un tempo c'erano delle famiglie che vivevano solo con questo, anzi quasi tutte le famiglie praticamente lavoravano il giunco, che è un'erba molto flessibile, cioè
1: sì, beh, certo,
0: è molto facile da lavorare. Si trova negli stagni della Sardegna, quindi una produzione assolutamente tipica. Che cosa si potevano fare? Inizialmente si facevano i cestini, che servivano proprio per il lavoro nei campi, per separare il grano e poi anche per conservare il pane,
1: sì,
0: magari
1: per
0: ce l'abbiamo.
1: Portare delle cose, certo.
0: Negli anni 80, con l'arrivo dei materiali industriali, ciao, questa roba qua è andata.
1: Tutto di plastica.
0: Bravissima, adesso abbiamo tutta sta plasticona dappertutto.
1: Esatto.
0: Che ci dicono che è pure bella, ma in verità, cari amici,
1: poi non sappiamo dove smaltirla.
0: Bravissima. Che cosa ci fa lei? Ha cercato naturalmente di fare anche dei prodotti innovativi, oltre ai tradizionali cestini, fa anche delle borse gioiello, quindi borse uniche, fatte anche con l'unione di questo giunco con tessuti sardi, velluti e broccati. Quindi
1: beh, io mi ricordo,
0: crea un'immagine, qualcosa di unico.
1: Io le usavo, poi manca adesso, ci sono le borse, sai, le borse di paglia.
0: Quelle che chiamavamo di paglia.
1: Che chiamavamo
0: bravissime.
1: Le borse di paglia.
0: È vero.
1: Io ne ho usate tante nella mia vita.
0: Ma sai che negli anni 70 mi ricordo andavano tantissimo.
1: Sì, d'estate poi sì, non ne parliamo.
0: Sì, sì.
1: Borse
0: per con spiaggia. Il manico di legno.
1: Esatto, ne avevo tantissime. Anch'io.
0: Funzionavano molto. Poi anche lampade e paralumi, cioè si intrecciano con queste
1: anche,
0: cose,
1: certo.
0: Si creano delle lampade e paralumi, anche queste molto belle e molto originali. Tra l'altro è un lavoro di straordinaria pazienza, perché intrecciare filo per filo, amici.
1: In maniera artigianale sì.
0: È una roba lunga, quindi è veramente una cosa che richiede tante ore di lavoro, e sta cercando tra l'altro di tramandare quest'arte anche ai giovani, ma sappiamo che per i giovani è molto più facile essere attratti dall'AI, che poi come noi ci abbandona a metà strada.
1: Sì,
0: mentre
1: perché non ci ritiene degni.
0: Esattamente. O forse non ho ancora ben imparato a sbanettarla, insomma.
1: Ma forse sai che avrei ragione.
0: Questo. Perché ieri ho cominciato a fare i primi test e poi sai non è
1: poi
0: facile.
1: E poi t'ha lasciato, questo è duro,
0: anche
1: non
0: perché,
1: capisce.
0: Diciamo che non è nata per fare i programmi alla radio l'AI, quindi era un modo di utilizzarla improprio che cercavo io. Ma ci prova, guarda che io non mollo.
1: Ma
0: cioè,
1: lui insiste, stai
0: amici,
1: tranquilli, insiste.
0: Amici,
1: barcollo
0: ma non mollo. Sono un attimo colpito
1: perché
0: tenevo, ma tra poco continuo, fino entro la fine del programma la facciamo parlare. Tanto c'è Gaia.

0: musica di Radio BCS, che è veramente una gran bella musica quella che mettiamo. Lasciami dire, Nuccia.
1: Ma io ti lascio dire di quello, ecco, che vuoi.
0: Gaia con Bossa
1: Esprimiti
0: Nostra.
1: Esprimiti come desideri.
0: È il 9 di luglio, cari amici.
1: Sì.
0: Ma è percepito il 27 di agosto. Sono talmente stufo del caso, lo diceva anche Nuccia, che mi sembra già di essere alla fine di agosto. Invece.
1: No, tu vorresti essere già alla fine di agosto.
0: È una speranza.
1: Ma non è così.
0: Allora, ci sono anche dalle nostre parti alcune tradizioni di lavori fatti a mano. No,
1: sì,
0: che si stanno perdendo. Ad esempio, se pensiamo proprio a Chioggia, per dire una cosa molto tipica, era quella del lavoro con il tombolo, no?
1: Il che tombolo,
0: certo. Il merletto al tombolo, che è una tradizione storica fortissima, che arriva. Comunque è comune anche alla vicina Pellestrina, per dire, qui da noi, ma poi anche ad esempio nella zona di Venezia, ma anche qui i maestri d'ascia, gli squerarioli, anche questo è un mondo che, come dire, sta piano piano scomparendo. Quindi la costruzione delle gondole veneziane o le imbarcazioni storiche anche di Chioggia, pensa
1: ai Bragozzo
0: e i Bragozzi, che ormai sono una rarità, no?
1: Certo.
0: E quindi è tutto un mondo che si sta perdendo. Un'altra attività che stavo leggendo, che non conoscevo, forse tu magari che hai qualche anno in più magari ne hai sentito parlare, i battiloro. Sai cosa sono i battiloro?
1: No.
0: Allora, sono gli artigiani che trasformano lingotti d'oro in fogli sottilissimi fino a pochi millimetri, quindi praticamente gente che per ore batte l'oro
1: per fare cose di orificeria,
0: molto sottile,
1: di
0: quindi,
1: ornamento, diciamo.
0: Esatto, si chiamavano battiloro ed erano
1: battiloro,
0: tipici veneziani, perché sai che a Venezia erano molto bravi con l'orificeria, no? Sì, avevano questo nome qua, io l'ho scoperto stamattina.
1: Adesso ci saranno le macchine che lo fanno.
0: Adesso, ma assolutamente, ma figurati.
1: Non sarei un uomo a battere il ferro,
0: esatto.
1: L'oro in questo caso.
0: Ne è rimasto una a Venezia, un ultimo nostalgico che continua a battere l'oro a mano. Immagino quanto guadagnerà, perché sai, non è che poi ne vendi a tonnellate di oro. Quindi.
1: Sì, per carità, ma voglio dire, è qualcosa anche di faticoso.
0: Certo.
1: Se ci sono le macchine che lo fanno.
0: Brava, ti togli un pensiero. Assolutamente. Quindi ne è rimasto l'ultimo battiloro veneziano. Quindi vedi che alcune cose tipiche davvero sono una rarità anche alle nostre latitudini.
1: Ma certamente sì.
0: Mettiamo un grande numero uno, ci sono le Spice Girl.
2: Buongiorno. Buongiorno.
3: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
3: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
3: Realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
3: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: La voce delle 5 Spice Girl, amici, con Goodbye. Anche questo lo stiamo perdendo, cioè la tradizione di avere gruppi maschili e femminili composti da 5 persone dello stesso sesso. L'abbiamo perso, cara Nuccia, non c'è più questa tradizione così anni 90. Ti ricordi che c'è stato un periodo in cui
1: sì,
0: era pieno?
1: Sempre meno, è vero. Cioè,
0: ma non,
1: il periodo
0: non è che se
1: band.
0: Ce ne sono più, sono rimasti i Backstreet Boys, forse sono gli ultimi.
1: Le boy band che avevamo.
0: Ecco, le boy o le girl
1: queste
0: band.
1: Le girl, che poi era una cosa già eccezionale.
0: Assolutamente.
1: Le Spice, perché gruppi così numerosi di donne non è che se ne vedevano
0: una rarità
1: tutti i giorni.
0: Sì, c'erano anche prima,
1: sì,
0: c'erano state le Go-Go's, le Bangles, ma molto meno.
1: Molto meno rispetto alle boy band invece maschili.
0: Adesso appunto. Ci sono le bambole di pezza in Italia.
1: Anche quelle sono una rarità.
0: Sono una rarità, comunque. Bisogna tenersele strette, cari amici. Allora, senti, parlando invece di musica, vi ricordo che questo appuntamento era lo Spazio Unforgettable, dove ci mettiamo i bei numeri uno
1: del passato, bravo. E questo appuntamento è fatto in collaborazione con Falegnameria Padoan e Stile e Design. Sono tanti gli incentivi disponibili se dovete sostituire gli infissi sia interni che esterni di casa vostra. Ecco, quindi andate a visitare gli showroom, così potete vedere quanto vi offre Falegnameria Padoan e Stile e Design in strada Madonna Marina a Sottomarina.
0: Fissi non fessi, mi
1: fissi,
0: raccomando, è un attimo nella vita. Certo, torniamo
1: subito.
0: Tra poco.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
0: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
2: Da Casa Mania trovi serramenti,

0: consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Real,
4: la location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Real.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: del mattino, stavo pensando che davvero ci sono certe capacità artistiche, manuali, che dovremmo conservare. Io mi ricordo qualche anno fa uscì un libro, anzi ne fece due, Guccini, si chiamava Il dizionario delle cose perdute. Io farei il museo delle cose perdute, cioè quelle cose meravigliose, quel sapere che però rischiamo di perdere, cara Nuccia. Abbiamo parlato prima ad esempio di questa cosa, alcune anche venete, no? Tipo il tombolo, alcune anche locali, ma ci sono tante attività professionali che nel corso degli anni
1: stanno sparendo.
0: Cioè sono...
1: faranno i musei, vedrai.
0: Ma secondo me dovremmo anche appositi. Fare un'operazione di questo tipo. Ad esempio, vi approfitto anche, lo chiedo a lei, vediamo se stavolta mi risponde Nuccia. L'arte dei muretti a secco, che cosa mi sai dire sull'arte dei muretti a secco? Niente, non ne vuole sapere. Ma guarda che proprio, ma è fetente.
1: E ha appena risposto.
0: E mi ha appena risposto prima.
1: Ma è presente proprio... io, posso quindi testimoniare.
0: Arte dei muretti a secco, che cosa mi sai dire? Niente, lo fa apposta. Quando va in diretta si vede che si rifiuta.
1: Non vuole andare in diretta, vabbè.
0: Allora, senti, è un patrimonio UNESCO, è la tecnica di disporre le pietre una sull'altra senza l'uso di malta.
1: Sì.
0: Anche questa è una cosa che si sta totalmente perdendo, perché poi adesso abbiamo delle tecniche di costruzione decisamente diverse. Poi, lavorazione della paglia a Firenze, il famoso cappello di paglia. Quanti ne abbiamo comprati d'estate per andare al mare?
1: Non ne ho ancora. Quando vai in orto paglia? Si mette il cappello di paglia.
0: Quando vai in orto è bellissimo.
1: Certo, fa il contadino. Per quel pochino di robetta
0: che è fantastico, me lo vedo proprio fare questo tipo di cose qua, eccezionale. Quindi praticamente lui con il cappello di paglia va insomma a lavorare.
1: Ma io ne ho anche
0: terra.
1: Io da donna, ma anche belli, fatti belli.
0: Dai, meraviglioso, meraviglioso.
1: Sì, sì, sì. Vanno ancora i capelli di paglia, eh?
0: Funzionano bene.
1: Sì, soprattutto d'estate al mare.
0: Poi i costruttori di zampogna, cara Nuccia.
1: Questo
0: marito non lo fa, il zampognaro.
1: No, il zampognaro no.
0: La capitale, pensa, della zampogna è la zona compresa tra il Molise e la Calabria. È la zona dove ci sono un sacco di zampognari. E ci sono però gli ultimi anche lì, cioè li stanno perdendo, perché si tagliava l'ulivo oppure il ciliegio e venivano trattate delle pelli proprio per creare questo strumento a fiato particolare.
1: Ma non erano in Scozia i zampognari?
0: Si vede che ce l'abbiamo pure noi. Che
1: ce l'abbiamo pure qua.
0: Mi dicono che nel Molise e nella Calabria abbiamo gli zamponiari, io mi fido. Tu ti intendi di zamponiari? Sì, sì. Io no. Allora che vuoi sapere tu di zamponiari? Che cavolo. E quindi veramente faremo il museo proprio di queste cose qua.
1: Per non perderle,
0: perché sono tradizioni
1: proprio
0: bellissime. Tra poco c'è Call & Listen, la vostra musica preferita. Se avete voglia di una canzone, mandateci subito un messaggio WhatsApp.

0: suona anche con questo pezzo di Purple Disco Machine di qualche anno fa.
1: Sì, beh, un paio d'anni fa, non è lontanissimo.
0: Nuccia, buongiorno, buon giovedì. C'è la musica di Colin Listen. Che possiamo fare?
1: Accontentare una richiesta, naturalmente.
0: Mi sembra una cosa bella. È una cosa bella quella che stai dicendo.
2: Colin Listen.

0: siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellari Nillo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Nillo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
1: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
5: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
8: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
9: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
8: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
9: Sì, sì, come no?
10: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22, info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
11: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
12: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione de La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in Piazzetta Vigo, imperdibili show. Venerdì 10, Baruz. Sabato 11, Noi con voi. Domenica 12, Red Flaminga, la sagra del pesce. Dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Migiotti, questa è la coppia di artisti italiani di musica pop che hanno firmato questa canzone che si chiama Sabato Sera. Nuccia, buongiorno.
1: Buongiorno a te, caro.
0: Te lo dico con cordialità, te ne eri accorta, sì, che ero cordiale, sì.
1: Non hai sentito la mia cordialità.
0: Ah, ma è incredibile, Nuccia, meraviglioso. Allora, volevo anche cambiare argomento, abbiamo parlato di cose che stiamo perdendo
1: purtroppo.
0: Ecco,
1: sì.
0: Ma anche in questo caso in verità parliamo di qualcosa che stiamo perdendo, il sonno, cara Nuccia, sempre meno ore, e questo è un gran problema. È un gran problema perché poi ci alziamo al mattino e siamo un po' rintroniti.
1: Sì, al mattino siamo più stanchi di quando siamo
0: stanchi.
1: Andati a letto.
0: Io mi sono accorto adesso,
1: così,
0: da qualche minuto stavo sbadigliando in maniera pesante.
1: Anch'io.
0: Ho detto, bah, non è normale però.
1: Spesso.
0: Sì, 10:35 del mattino, sbadigliare così, boh, neanche fosse mezzanotte. Allora effettivamente forse dovremmo curare meglio l'aspetto del sonno. Abbiamo fino adesso incolpato in tempi recenti la cosiddetta luce blu, sai, il fatto che utilizziamo questi device, quindi il computer, il telefono, l'iPad,
1: sì.
0: Che hanno, dicono, delle ripercussioni negative sulla nostra capacità poi di dormire. Questa cosa la stanno un po' ritrattando. Sembra,
1: ah, sì?
0: Sì, perché in verità è vero che influisce, ma in minima parte, si parla di massimo 5-10 minuti. Cioè parliamo 5-10 minuti di sonno, non è questa grande cosa. E invece hanno cominciato a studiare qualcos'altro, cioè se ovviamente ci siano delle altre cose che ci tengono
1: altre
0: svegli.
1: Cause, sì.
0: E che non sono la luce, ma sono più legate al nostro comportamento. Perché invece di andare a letto presto, stiamo a volte a perdere tempo su delle cose che però ci creano una sorta di dipendenza. Provate a pensare all'effetto luce. Quando guardiamo una puntata vogliamo vedere subito
1: quella
0: successiva, su Netflix.
1: È vero.
0: Quante volte perdiamo 40 minuti a vedere la puntata dopo perché sei talmente lì che aspetti di vedere quello che succede?
1: È vero, è successo anche a me, devo dire la verità.
0: Stai guardando una trasmissione TV che ti piace?

0: notizia, gli altri lo dicono, tu sei un portatore sano di
1: allora,
0: notizie.
1: Allora io da un po' di tempo, vergognati, da quando insomma sono più avanti con l'età, ecco, sono abbastanza abitudinaria sull'orario di andare a letto a dormire.
0: Che dovrebbe essere una cosa che va bene sempre, eh? Sì, dovremmo essere abitudinari. Dovremmo essere abitudinari.
1: Quando ero più giovane un po' meno, ma ultimamente sì. E quando mi capita di incantarmi appunto a vedere qualcosa...
0: Brava, di questo parliamo.
1: Ecco, e magari mi viene l'abbiocco a un certo punto, perché sarebbe l'ora...
0: Però tieni duro perché vuoi vederlo.
1: In cui solitamente, certo, vado a dormire. Tengo duro perché voglio vedere la fine, sì, magari di una cosa, eccetera.
0: E lì perdi ore di sonno.
1: No, ma non solo, ma poi stento anche a riprendere sonno.
0: È vero.
1: Perché è passato il momento, hai capito?
0: È vero.
1: E mi sembra come di avere già dormito, mi sento già più, ecco, più frizzante.
0: E quindi lì notte rovinata.
1: Sì, rovinata non so, però mi perdo, faccio
0: ore,
1: fatica ad addormentarmi, tante cose.
0: Quindi amici, teniamolo d'occhio questa cosa qua, cioè potrebbe essere che non è il problema lo schermo del computer o del telefono, no, ma potrebbe essere che siamo, che anche quando ci viene sonno, invece di spegnere e andare a letto, teniamo duro come Fanuccia.
1: Dovremmo fare così, sì, sì, a me capita una volta ogni morto del
0: tempo. Ma Fanuccia, capita.
1: Ecco, ma per dire, quando vedi che sì, sei stanco e bisogna andare a letto,
0: molla,
1: andare.
0: Molla,
1: subito.
0: Molla. È vero. Proviamoci amici, magari ci ritroviamo fra qualche giorno che siamo tutti più svegli.
1: Vivremo meglio senz'altro, perché riposare bene è importante.
0: Due canzoni in arrivo, c'è cioè il meglio dei 90.
2: Radio BGS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successo. Simply the best 90.

0: una canzone che mi nasce lenta, la versione originale era un lento, ti ricordi? Bellissima tra l'altro anche l'originale.
1: A me piace la versione lenta.
0: Ti piace la versione lenta? Sì. Poi c'è anche questa versione, secondo me, fatta molto bene tra l'altro.
1: Sì, carina.
0: Ballabile, ma anche diciamo da inizio serata, non è un pezzo che c'ha sto groove che ti fa fare le capriole, insomma. Però era molto molto bella anche in questa versione, curata all'epoca, se non ricordo male, da David Morales. Si chiama My All, e prima ancora invece c'era Jennifer Page, altra canzone molto bella degli anni 90.
1: Bene, questo Simply the Best vi è stato offerto da Carrozzeria Biasion. Attenzione, Carrozzeria Biasion, per qualsiasi problema possa avere la vostra automobile, anche in caso di incidente, potete andare da Carrozzeria Biasion perché lì hanno tutto e sarete anche seguiti, avrete tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Affidatevi con fiducia a Carrozzeria Biasion, via Padre Emilio Venturini, Brondolo di Chioggia.
2: Dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! È il più buon de Ciosa! Il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
5: Ah, che bello caffè, sulla Napoli stanno fa.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: Che è una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
9: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
10: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
9: Scopri di più su somit.it.
10: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
9: Affidati a noi.
11: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
12: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
11: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
12: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
11: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
12: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
11: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
13: Tu conosci Milano Wine Bar?
14: Conosci i nostri cocktail?
13: I nostri aperitivi?
14: I nostri ricchi buffet?
13: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
14: Tu

0: della nostra cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
0: Milano Wine Bar.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
0: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
0: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
4: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: mattina 9 di luglio c'è Riservato per Due, buona estate a tutti voi, la musica di Radio BCS, Nuccia al microfono per quanto riguarda la voce femminile del
1: sono
0: programma.
1: Sono io, buongiorno, e Gianni dall'altra parte.
0: Grazie Nuccia, grazie, bontà tua che ti sei ricordata di
1: ogni
0: me.
1: Ogni tanto
0: capita. Stiamo parlando di sonno questa mattina, abbiamo quasi individuato, cari amici, grazie a degli studi approfonditi, grazie agli scienziati insomma che ci hanno raccontato, perché a volte dormiamo poco e dormiamo male. E invece dormire, cara Nuccia, a volte ci aiuta anche a avere delle idee migliori, sai che si dice quando c'è un problema dormici sopra e il giorno dopo pam, come per incanto,
1: perché bisogna
0: trovi
1: anche
0: la soluzione,
1: riposare il cervello, eh?
0: È così, veramente?
1: Sì.
0: Hanno fatto degli studi su questo tema, tu pensa un po',
1: ma
0: cara Nuccia, e non è solo il fatto di riposare il cervello, è che ci sono probabilmente delle strane coincidenze, sono dei momenti proprio particolari che ci aiutano in quel momento lì ad ottenere risultati migliori per le nostre idee. Lo sapevano molto bene Tom Edison e Salvatore Dalì, che erano famosi per fare dei brevi pisolini dove si svegliavano. Perché? Perché Edison teneva in mano una pallina, Salvatore Dalì invece una chiave piuttosto pesante. Quando, sai, la tieni in mano, nel momento in cui ti addormenti, stai per proprio prendere il sonno profondo, cade, ti svegli
1: e ti svegli soprassalto,
0: e in quel momento lì nascono le idee straordinarie di Edison e di Dalì. Pensa che cosa meravigliosa.
1: Bisognerebbe fare così per farsi venire qualche bella
0: Bisognerebbe
1: idea.
0: Fare così. Pensa che hanno fatto questo tipo di esperimento anche con altri esseri umani non artisti, diciamo. Ed è interessante perché hanno fatto proposto dei problemi matematici, ne hanno fatti diversi, questi li facevano tranquillamente, però senza accorgersi che c'era una scorciatoia per poter ottenere quel risultato in maniera molto più veloce di quello che stavano utilizzando. Gli hanno fatto fare questa sonnellina in una stanza al chiuso, eccetera eccetera. Dopo che hanno fatto il sonnellino e l'hanno svegliati proprio nel momento in cui stavano per entrare nel sonno profondo, gli hanno fatto fare poi la prova e hanno capito che c'era la scorciatoia nell'83% dei casi. Quindi non è un caso che nell'83% dei casi abbiano trovato la scorciatoia che prima non avevano capito. E da lì si è capito, cara Nuccia, che effettivamente quel momento lì sembra influire molto sul nostro rendimento e sulla nostra produttività.
1: Ma guarda che roba,
0: è incredibile. Quindi da stanotte, se volete avere delle idee bellissime, prendete anche voi una pesante chiave in mano, quando cade vi svegliate e cominciate a fare cose.
1: Ma se è sul letto, dov'è che la faccio cadere?
0: Ho capito, dormi in divano, che ti devo insegnare?
1: Dormici tu.
0: Ma devi insegnare tutto io, Nuccia, scusami, se io ti do già le soluzioni.
1: Ma
0: poi...
1: che stranezze, ma che stranezze.
0: Però guarda che il mondo è strano ma funziona, cioè non capisco, però accetto che ci possono essere delle cose che non capiamo e che funzionano molto bene.
1: Ma c'è del cervello, poi abbiamo ancora tanti
0: dei misteri incredibili
1: da capire, anzi tutto abbiamo da capire.
0: Succede di notte che si possono partorire anche delle opere d'arte. Tu pensa che l'ha raccontato Paul McCartney, di notte si è sognato una canzone e questa canzone poi ha scoperto che non esisteva, e quella canzone è diventata questa canzone, cari amici, che è un pezzo meraviglioso, nata in sogno, pensa un po'.

0: canzone meravigliosa, caranuccia, Yesterday dei Beatles, è nata proprio così, a parta in sogno.
1: Ma sai che io ci pensavo
0: a Paul McCartney.
1: Io sono convinta che la maggior parte anche di certe storie fantastiche,
0: sì,
1: certi personaggi così che inventano anche delle cose particolari, eccetera, si è cominciato su tutto con un sogno.
0: Tu dici?
1: Potrebbe essere, sì.
0: Chi lo sa? Può essere così.
1: Infatti io è da una vita che dico, chissà che mi che sogni un personaggio, qualcosa da scrivere, un libro tipo Il Signore degli Anelli, le cose, Harry Potter.
0: No, allora ricordiamoci,
1: cioè, personaggi famosi che tanti hanno fatto guadagnare,
0: allora,
1: molti soldi.
0: Il sogno ti può aiutare, poi se sei Paul McCartney scrivi Yesterday,
1: se sei
0: Gianni Nardo non scrivi un tubo, cioè questa è la verità, quindi purtroppo
1: che discorsi,
0: no,
1: che
0: per dire,
1: fai,
0: no,
1: a ognuno poi il suo settore,
0: poi deve lavorarci, insomma, ci mancherebbe altro. Io al limite posso alzarmi al mattino, fare una presentazione un po' più bella se me la sogno di notte, questo posso fare. Tra l'altro la leggenda vuole che la canzone Yesterday non fosse nata con queste parole, queste le ha scritte da sveglio, ma le prime parole erano scrambled eggs, che voleva dire uova strapazzate, quindi era scrambled eggs.
1: Aveva fame, non doveva svegliarsi per fare colazione perché lì hanno mangiato le uova strapazzate,
0: ecco,
1: la
0: quindi
1: mattina.
0: In verità il testo era un po' diverso, poi l'ha reso un po' migliore, quindi musica è quella, il testo in verità poi l'ha cambiato,
1: allora,
0: da sveglio.
1: Allora il sogno aveva il motivetto in testa,
0: ecco,
1: dai,
0: è rimasta la musichetta, sì, quella roba lì, ecco, giusto per arrivare un po' alla conclusione. Senti, siamo un po' alla fine del nostro appuntamento oggi.
1: Bene.
0: Puntata bella, ricca, piena, me la sono sognata stanotte questa puntata, Caranuccia.
1: Vedi, secondo me i sogni
0: aiutano a vivere meglio,
1: ci indicano qualcosa,
0: sì,
1: non lo so se
0: mi sembri Marzullo,
1: meglio.
0: Mi sembra
1: ma qualcosa devono voler dire, voglio
0: certo
1: dire, anche perché a volte ci facciamo di quei sogni talmente strani,
0: pazzeschi.
1: Stavo sempre lì a chiedermi ma che cavolo proprio.
0: Però qui in verità
1: dire,
0: siamo oltre il sogno, qui è il momento in cui le condizioni in cui riusciamo a produrre meglio le idee, è un qualcosa di diverso, non è che
1: va sempre mentre dormiamo,
0: non è che te le sogni, cioè subito dopo aver raggiunto quello stato, quindi praticamente poco prima di addormentarti profondamente, se ti risvegli e sei operativo puoi fare delle cose importanti, è leggermente diversa la cosa.
1: Ma magari
0: comunque,
1: in quel momento chissà cosa stavi pensando.
0: Hanno fatto, allora c'era anche questa analisi, non l'ho detto perché la notizia era lunghissima, hanno fatto anche,
1: sì,
0: questo esperimento,
1: certo,
0: non c'entra nulla quello che stavi sognando prima, ecco, questo te lo dico, insomma, perché c'era anche questa cosa.
1: Ne terremo conto.
0: Va bene, Nuccia, siamo alla fine, chiudiamo con un bel numero uno. Tra l'altro ieri erano a Padova, ho visto alcune immagini di code galattiche per andare a vedere il concerto di Max Pezzali.
1: Sì, Max Pezzali, perché gli 883 non ci sono più ormai, a quel tempo però c'erano gli 883.
0: Sì, dicevo, ieri a Padova c'era il concerto e ci sono state delle code veramente mega galattiche, perché c'era un sacco di gente che andate a vedere il concerto di Max Pezzali.
1: È molto amato.
0: Ma io l'ho capito, infatti c'era tanta gente che andate a vederlo. Stavo per dire, c'è il pezzo degli 883, di cui naturalmente Max Pezzali era l'autore della maggior parte,
1: sì,
0: delle,
1: certo,
0: canzoni. Ci ascoltiamo questa hit fantastica che si chiama Hanno ucciso l'uomo ragno. Nuccia, domani, ciao!
1: A domani, buona giornata!
2: Radio BCS Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: 1992 continua a suonare ancora oggi, cari amici. Hanno ucciso l'uomo ragno, Max Pezzali. Dicevamo ieri, grande concerto, grande trionfo a Padova, con un pubblico caloroso che lo ha applaudito a lungo, sottolineando i momenti naturalmente più amati, le canzoni che hanno fatto storia della sua discografia, sia in versione solista che naturalmente nella chiave 883. Era l'appuntamento con i ricordi e l'abbiamo fatto insieme a Gioielleria Ballarin. Attenzione amici, perché da Ballarin non trovate solo gioielli, ci sono anche degli orologi meravigliosi. Fatemi parlare ad esempio di Daniel Wellington, che è un vero accessorio che può svoltare il vostro look, perché è un orologio dal gusto vintage alla cassa piccolina e squadrata, e tra l'altro fa anche pandan con un fantastico paio di occhiali che vi danno della stessa linea, e gli occhiali sono in regalo. Se volete scoprire tutto quanto, andate da Gioielleria Ballarin in Viale Padova a Sottomarina. Occhio agli orologi. Sincronizziamoci, da 6 minuti abbiamo superato le 11 del mattino.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie.
4: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Adesso vicino a te.
4: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
3: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
4: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
3: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
4: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
3: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici.

0: info@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
2: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
1: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
2: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
3: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
2: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
3: Affidati ad un unico interlocutore.
2: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
4: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
4: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
4: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
5: Osh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Sweet Hotel.
5: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: qualcosa di nuovo?
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
0: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
0: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
0: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: 11:17, ben trovati cari amici, è tempo della seconda parte della nostra giornata, quindi dopo Riservato per Due abbiamo ancora belle canzoni, bella musica, ma abbiamo soprattutto anche un po' di argomenti da andare a toccare nelle prossime ore, quindi prepariamoci a altre due ore belle intense. Abbiamo anche le novità e c'è un bel ritorno, Gianna Nannini che recupera un suo grande classico della musica, la sua prima grande canzone internazionale, un pezzo che è stato famosissimo anche in Europa, in Germania in particolare, la recupera facendo una collaborazione con Marrakesh, ne esce una versione 2026 molto bella, molto particolare e un po' diciamo attualizzata della sua grande hit America.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo, facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
1: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
6: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
7: Ci trovi tanto divertimento.
6: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
7: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
4: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
7: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: ha fatto veramente decine di film, la commedia italiana degli anni 70-80, e poi ha partecipato a grandi storie anche come Nonno Libero, ad esempio, che è stato una grande situazione che ha portato in televisione, quindi non solo cinema ma anche tanta TV. È stato ed è veramente un personaggio straordinario. Tanti auguri a Lino Banfi, 90 anni, insomma un pezzo di storia del cinema italiano sicuramente. Volevo salutare anche i nostri partner per Simply the Best, vi ricordo Super Coffee Shop. Se avete voglia, cari amici, di iniziare bene la vostra giornata, pensate un bel passaggio da Super Coffee Shop e soprattutto ricordatevi che in questi giorni ci sono anche delle belle novità con le brioche vegane. Sono con delle farciture straordinarie, c'è arancia e carota, ci sono le bacche di goji, c'è quella vegana al lampone, oppure carbone e mirtillo, o ancora albicocca, pesca e curcuma. Sono tutti quanti gusti meravigliosi, abbinamenti straordinari e sono tutte da assaggiare. Passate da Super Coffee Shop a Sottomarina. Noi invece torniamo tra pochi minuti.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia con il patrocinio del Comune di Chioggia presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Giovedì 9, Forum Pianistico Città di Chioggia, categoria Juniores, pianoforte e orchestra d'archi presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 10, Forum Pianistico Città di Chioggia, categoria Seniores, pianoforte solo presso Auditorium San Nicolò. Sabato 11, Forum Pianistico Città di Chioggia, categoria Seniores, pianoforte e orchestra d'archi presso Monastero Santa Caterina. Inizio eventi ore 21:15. Info e prenotazioni 327 33 24 469. Sul web musicachioggia.it.

0: profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
1: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
0: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
1: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
0: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
2: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
3: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
2: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
3: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
2: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
3: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
4: Il modo migliore di respirare.
5: Il modo migliore di climatizzare.
4: La silenziosità assoluta.
5: I consumi ridotti fino al 70%.
4: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
5: I migliori sul mercato.
4: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
5: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
4: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
6: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
7: L'estate ha voglia di musica.
8: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
9: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
8: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
7: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
10: Resta in ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS.
1: Le notizie dalla città, le ultimissime. La mensa scolastica piace, mensa scolastica promossa in 9 istituti su 12, il servizio di refezione registra il 90% di gradimento. I dati emergono dal sondaggio per l'anno scolastico 2025-2026 realizzato da Euro Ristorazione, che ha coinvolto il personale docente della scuola dell'infanzia e della primaria e degli alunni e le famiglie. L'obiettivo era raccogliere indicazioni utili per migliorare il servizio analizzando gusto, cottura, porzioni e presentazioni delle pietanze. Primi piatti e la categoria frutta sono state quelle che hanno avuto i maggiori apprezzamenti. Le osservazioni raccolte hanno portato anche alcuni suggerimenti nelle scuole dell'infanzia, dove è stata richiesta una maggiore presenza di passati di verdura, e nelle primarie più varietà di frutta. La città saluta Monsignor Giampaolo Dianin, passaggio di consegna, momento di profonda commozione ieri mattina a Chioggia con il sindaco che si è recato in visita ufficiale presso appunto la sede del vescovo di Chioggia. Ricordiamo che Monsignor Giampaolo Dianin è in procinto di lasciare la guida della diocesi clodiense per assumere il nuovo prestigioso incarico di arcivescovo di Gorizia. Nel corso dell'incontro il primo cittadino ha voluto esprimere la gratitudine profonda dell'intera cittadinanza per il servizio e la vicinanza dimostrata dal pastore in questi anni. Clima giugno 2026 da record a Chioggia con 23 notti tropicali. I dati di ARPAV di giugno ci dicono che abbiamo rotto ogni argine statistico. Non usa giri di parole Elisa Venturini, assessore regionale all'ambiente, clima e protezione civile nel tracciare il bilancio climatico. I numeri descrivono una realtà che va ben oltre le proiezioni e che delineano un'estate dal volto completamente nuovo e preoccupante per tutto il territorio. Le cosiddette notti tropicali, ovvero quelle in cui la temperatura minima non scende mai sotto i 20 gradi, sono aumentate a dismisura e addirittura Chioggia è in testa con una sorta di record non molto invidiabile e invidiato all'interno di questa classifica. Pensate che nel Veneto siamo stati quelli ad aver avuto più notti tropicali, ben 23, davanti a Venezia con 20 notti di questo tipo. L'assessore Venturini invita a guardare questi numeri con estrema serietà per comprendere le conseguenze dirette di un territorio che non ha più tregua nemmeno nelle ore notturne. Lotta alle zanzare, multe fino a 1.000 euro, nuova ordinanza contro le zanzare con obblighi per le aree private e regole più rigorose per i trattamenti appunto di prevenzione. Il comune ha aggiornato le misure per il contrasto della proliferazione delle zanzare con l'obiettivo di ridurre il rischio di diffusione di malattie come la West Nile e altre. L'ordinanza che recepisce le più recenti indicazioni della regione e dell'ALS 3 introduce prescrizioni rivolte a proprietari, amministratori di condomini e gestori di aree private e prevede sanzioni fino a 1.000 euro in caso di mancato rispetto. La prevenzione è lo strumento più efficace per limitare la proliferazione delle zanzare e ridurre il rischio sanitario, ha spiegato il primo cittadino. Erano le notizie dalla città, prossimo appuntamento torna più tardi.
0: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
0: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie.
4: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Adesso vicino a te.
4: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
3: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
4: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
3: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
4: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
3: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
4: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
3: Telefono 041 82 34 187.
4: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro? La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Regola 1: con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno. Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili. Guida! Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più, risparmia! Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
2: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
1: Con Take and Drive vinci sempre tu!
2: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
0: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione de La Sagra del Pesce, dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico. Tutte le sere, dalle 18:30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21:30, nel palco allestito in Piazzetta Vigo, imperdibili show. Venerdì 10, Baruz. Sabato 11, Noi con voi. Domenica 12, Red Flaminga, la sagra del pesce, dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
3: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Claudia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
5: Claudia Lab.
3: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: 041 49 65 905.
6: Etiservice, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, capotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
7: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: Pizzeria da Leo.
9: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
8: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
9: Prenota 041 55 40 550.
8: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
9: Pizzeria da Leo,
8: la migliore.
9: Ma che te lo dico a fa?
8: Ma che te lo dico a fa?
10: Tomato by Claudia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni, a pranzo e a cena.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: con una canzone che si chiama Il mio paese. Cari amici, questa è una delle canzoni più cantate e più ballate dell'estate 2026. Ancora buongiorno, ben trovati. Parliamo anche di sport, anche perché tra non molto abbiamo l'appuntamento con Sport News. Notizie, diciamo, nel tennis che non sono quelle che speravamo, perché ci eravamo un po' fatti la bocca buona all'idea che potevamo portare molti atleti, diciamo così, alle semifinali di Wimbledon. E invece ieri purtroppo la doppia caduta, sia quella di Cobolli che anche quella di Jasmine Paolini, e quindi alle semifinali ci abbiamo solamente Jannik Sinner, che non è poco, voglio dire, sicuramente una cosa importante, però ci eravamo veramente messi l'idea che forse potevamo portare qualcosa in più, e invece non è andata benissimo. Allora, tutto il tifo adesso su Jannik Sinner, sperando riesca a confermare il grande successo dello scorso anno e quindi la vittoria in quello che è uno dei più grandi tornei più importanti dell'anno. Mezzogiorno e 27, la bella musica di Radio BCS. Buon giovedì, vi faccio ascoltare Annalisa.
1: Quando

0: 9 di luglio, buona estate con BCS, tempo di ascoltare due successi degli anni 2000. Abbiamo scelto due canzoni tra l'altro molto diverse, una è proprio del 2000 tondo tondo di Dido, si chiama Thank You, e poi un pezzo tutto da ballare di Martin Solveig, Hello.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best.

0: però due super hit degli anni 2000. Era l'appuntamento con i ricordi e lo abbiamo fatto in questo passaggio grazie in collaborazione con Carrozzeria Biasione e in particolare Roberto Gomme, che si trova proprio all'interno, manutenzione e controlli completi, un bel check up prima di partire per le vacanze, e se volete potete fare anche la ricarica dell'aria condizionata per non soffrire il caldo. Cari amici, andate in quel di Brondolo, Carrozzeria Biasione e Roberto Gomme vi aspettano. Noi tra poco vi raccontiamo le ultimissime sullo sport.
1: Ristorante Il Gabbiano 2,

0: 74. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
7: Ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo!
8: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
7: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
9: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
10: Amore, non siamo a teatro.
9: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
10: Tesoro, non sei a teatro.
9: Ah no? E dove siamo?
11: In qualche paradiso.
10: Ma siamo da Ceolin.
9: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
10: Pasticceria Ceolin.
9: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
12: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
13: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
10: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
12: L'adoro.
14: L'estate ha voglia di musica.
15: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
16: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
14: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
17: Stay tuned, resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News.
18: Sport News.

0: La canzone di Nugenea si chiama On and On, è tempo di sport, i fatti più importanti della giornata con Sport News.
1: Sport News, Sport News, in collaborazione con Sobit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi, via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina. Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime, via Marco Polo 197, Sottomarina.
2: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
1: Sport News, Sport News.
0: Le notizie dello sport, non possiamo che iniziare con un anniversario che sembra davvero lontanissimo. 20 anni fa, il 9 di luglio, l'Italia diventava campione del mondo, ma tanto tempo è passato, ma soprattutto non siamo più quelli di allora. 20 anni sembra in verità un secolo. Campioni del mondo prima di quella che è stata definita un po' l'apocalisse del nostro calcio, con addirittura 3 campionati del mondo senza essere protagonisti. Un ricordo quindi sicuramente importante, ma deve essere anche un monito che bisogna cambiare sicuramente strada se si vuole tornare a vincere. E a proposito di campionati del mondo, parliamo di quello che succederà oggi. C'è un'importante sfida, forse una delle più attese per quanto riguarda i quarti di finale, quella tra Francia e Marocco. Si tratta di una partita appunto che questa sera potrebbe sancire la qualificazione per le semifinali. Il match è attesissimo al Gillette Stadium, si prepara ad ospitare quello che è proprio una delle partite più attese di questo campionato del mondo 2026. Si sfidano due squadre protagoniste in questa edizione, ma anche nella scorsa, quella del 2022, quando i Blues e i Leoni dell'Atlante si affrontarono in semifinale e vinsero proprio gli uomini di Deschamps, una sorta, diciamolo pure, di rinnovata sfida tra le due nazionali. In tema di nazionale, tempi difficili per Carlo Ancelotti. C'è una parte della stampa brasiliana, ma anche ex giocatori brasiliani, che fanno traballare Ancelotti, che è stato confermato dalla Federcalcio, ma alcuni giocatori stanno mettendo in dubbio la titolarità, diciamo, del suo incarico come allenatore. Nei giorni scorsi c'era stato Ronaldo, il fenomeno, a parlare. In queste ore invece le parole di Romario, personaggio che ha fatto delle parole al vetriolo il proprio pane, ha attaccato in maniera pesante Ancelotti, ha detto: non può rimanere l'allenatore del Brasile, non c'è possibilità. Questa sarebbe l'idea appunto di Romario. Si parla di Ancelotti anche in chiave azzurra, visto che l'Italia sta cercando un allenatore, c'è qualcuno che comincia a pensare che potrebbe essere lui l'uomo giusto. Chiudiamo con il mercato. Juventus con grandi manovre per cercare di rinforzare la squadra. L'Aston Villa fa lo sconto per Dibu Martinez, ma la Juventus non basta, resiste l'idea di Vicario. Per quanto riguarda invece i ruoli chiave del centrocampo, che sia e Goretzka sono alcuni dei nomi che stanno prendendo quota nel mercato bianconero. Erano queste le notizie dello sport.

0: è una canzone, cari amici, per finire l'appuntamento di oggi. E come sapete, l'ultima canzone di ogni ora non è un pezzo banale, non è che buttiamo lì la prima canzone che capita, noi mettiamo un numero uno, cari amici. Allora andiamo ad ascoltare un successo del 1984, quando Casey lasciava quella grande band che si chiamava And the Sunshine Band, che l'accompagnava, faceva le cose da solo, ma questa canzone arrivò al numero uno delle classifiche americane, fu davvero un successo straordinario. Si chiama Give It Up, ce l'ascoltiamo insieme.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: oggi abbiamo finito. Volevo dire grazie anche a Gioielleria Ballarin, sono i nostri partner dell'appuntamento con Unforgettable. Ricordarvi che trovate da Gioielleria Ballarin anche i nuovi orologi Daniel Wellington, sono bellissimi, hanno questa cassa del gusto vintage, piccola e squadrata, vanno bene sia per lei che per lui, e li trovate in promozione con abbinati anche gli occhiali dello stesso tipo e della stessa collezione. Quindi Daniel Wellington vi fa questo bellissimo regalo: se acquistate un orologio vi regalano gli occhiali. Viale Padova Sottomarina, Gioielleria Ballarin vi aspetta, noi ci risentiamo domani, vi lascio con We Love 90, ciao a tutti.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove i sogni diventano realtà.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
6: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
7: Gran Sostanco, Eden Beach.
6: È spiaggia, con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
7: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
6: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
7: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Gran Sostanco, mi piace.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02844540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
0: Presenta Out Now.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Una spiaggia così ricca di servizi ed intrattenimenti da coinvolgere tutta la famiglia. Scopri il nostro fantastico parco divertimenti, adatto a grandi e piccoli con più di 20 attrazioni. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi serramenti, porte interne.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Pizzeria da Leo.
4: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
3: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
4: Prenota 041 55 40 550.
3: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
4: Pizzeria da Leo,
3: la migliore.
4: Ma che te lo dico a fa?
3: Ma che te lo dico a fa?
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
6: Piazza Grande, grande intorno.
0: Il primo disco. Primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

0: il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: 10 anni della nostra storia. We love 90.
2: L'11 febbraio 1993, dopo 16 anni e mezzo al vertice del Partito Socialista Italiano, si dimette Bettino Craxi perché è indagato all'interno dell'inchiesta Mani Pulite.
1: We love 90. We love.

0: Siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Bagni Lungomare.
3: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
4: Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
4: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
0: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
4: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
5: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
6: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
5: inferriate, ringhiere,
6: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
5: portoni scorrevoli industriali,
6: strutture per parcheggi coperti modulari,
5: strutture e macchinari inox per littica,
6: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
5: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
6: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
5: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
7: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
8: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
7: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
8: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 0.

0: 041 55 01 509.
1: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
2: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Giovedì 9, Forum Pianistico Città di Chioggia, categoria Juniores, pianoforte e orchestra d'archi, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 10, Forum Pianistico Città di Chioggia, categoria Seniores, pianoforte solo, presso Auditorium San Nicolò. Sabato 11, Forum Pianistico Città di Chioggia, categoria Seniores, pianoforte e orchestra d'archi, presso Monastero Santa Caterina. Inizio eventi ore 21:15. Info e prenotazioni 327 33 24 469. Sul web musicachioggia.it. L'estate ha voglia di musica.
3: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
4: 10 anni della nostra storia. We Love 90.
5: Nel 1991, durante la partita di ritorno dei quarti di finale di Coppa dei Campioni, il Milan, che giocava contro l'Olympique Marsiglia, uscì dal campo dopo la rottura di uno dei riflettori dello stadio. Adriano Galliani riteneva scarsa la visibilità. Tornata alla luce, il Milan non scese comunque in campo, venendo penalizzato con una sconfitta a tavolino e la squalifica per un anno dalle coppe europee per comportamento antisportivo.
4: We Love 90.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
3: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
2: Telefono 041 82 34 187.
3: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Cos'è successo?
5: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
4: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
5: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
4: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
5: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
6: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
7: Mia nonna.
6: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
7: Mia nonna.
6: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
7: Facile! Ferramenta Sassariolo.
6: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
7: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
0: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
8: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
0: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
8: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
9: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
8: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
9: Affidati ad un unico interlocutore.
8: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
10: Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
10: rivisitate in chiave moderna.
11: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
10: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Mama, che bella questa di Madame, si chiama Mama, non Mama. Siamo arrivati al 190° giorno dell'anno e siamo nella 28ª settimana del 2026. La chiesa ricorda Santa Veronica Giuliani e santi martiri cinesi. Il sole sorto alle 5:45, tramonterà alle 20:46. La luna è calante ed è illuminata al 32,3%.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto, adoro!
3: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
4: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
3: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
5: Ah, che bello caffè, sulla Napolo sanna fa.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
9: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
10: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
9: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
10: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
9: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
10: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
11: È lo sport del momento, è il padel.
12: Claudia Piscina e Fitness
11: ha realizzato due campi dedicati al padel.
12: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
13: Claudia Lab.
14: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
12: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
14: 041 49 65 905.
15: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus. 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
16: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione della Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in Piazzetta Vigo, imperdibili show. Venerdì 10, Baruz. Sabato 11, Noi con voi. Domenica 12, Red Flaminga, la sagra del pesce. Dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
17: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
18: Radio BCS.
13: potuto conquistare zero, ma già che c'ero,

Radio BCS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best.

thank you India. Due successi anni 2000 in Simply the Best, prima avevamo sentito Kylie Minogue, subito dopo naturalmente Alanis Morissette con la bellissima Thank You, con Carrozzeria Biasion, sempre un passo avanti. Naturalmente vi ricordiamo, in caso di incidente potete portare la vostra auto a riparare dove volete voi, non avete nessun vincolo assicurativo con la vostra assicurazione, quindi siete liberi.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove sogni diventano realtà.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: Tu conosci Milano Wine Bar?
8: Conosci i nostri cocktail?
7: I nostri aperitivi?
8: I nostri ricchi buffet?
7: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.

0: Milano Wine Bar.
1: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
1: Abbinali

cosa succede a Treviso? Leggevo in questo momento, un locale ha deciso di non dare la pizza.

sottomarina, quindi la cosa non è molto piacevole da vedere, chi entra nei locali in costume, questo naturalmente non piace. Quindi cosa succede a Treviso? Canottiera vietata in pizzeria, il titolare espone un cartello: serve un abbigliamento decoroso, niente uomini in canottiera ai tavoli della pizzeria. La scelta adottata da Stefano Durante, che è titolare della pizzeria Saporoso di Conegliano Treviso, che ha deciso di affiggere all'ingresso del locale una lavagna con la scritta "No uomini in canottiera". L'iniziativa nasce dopo un episodio avvenuto nei giorni scorsi e nelle intenzioni del gestore punta a richiamare i clienti ad un abbigliamento ritenuto più consono per un locale pubblico. Il messaggio, pur non configurandosi come un regolamento formale, rappresenta un invito ad evitare di presentarsi in canottiera, ciabatte o altri indumenti tipicamente associati all'ambiente balneare. A far scattare la decisione sarebbe stato quanto accaduto un paio di sere fa, quando due uomini si sono accomodati ai tavoli del locale indossando una canottiera. Secondo il racconto del titolare, la loro presenza avrebbe suscitato alcune perplessità per il contesto in cui si trovavano. Si erano seduti al tavolo e poco distante c'erano delle signore, spiega il proprietario. Chiesto ai due ragazzi se potevano accomodarsi nella saletta interna, dove non c'era nessuno, perché ritenevo non fosse decoroso mangiare in canottiera nella sala principale, i due clienti, riferisce al ristorante, avrebbero accettato senza contestazioni, trasferendosi nella sala riservata. Da qui naturalmente la decisione di affiggere all'ingresso del locale una lavagna con la scritta "No uomini in canottiera" per quanto riguarda questo locale di Conegliano in provincia di Treviso. Quindi se andate a mangiare la pizza là, difficile, difficile, però insomma, se vi capita, voi uomini sappiate insomma che la canottiera non è accettata. Oh, mettiamo anche i Rama. Molto estiva la sua canzone, si chiama Cabana, alle 14:49. Buon

0: Be The One insieme a Dua Lipa. E siamo arrivati già alle 15, mancano 5 minuti precisi, è tempo di Unforgettable con le belle canzoni degli anni passati per quanto riguarda gli anni 80, 1984, una canzone italiana che tutti quanti conosciamo ed è Giulia di Gianni Togni.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
0: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
0: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
0: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione. Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin. Tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia. 041 55 06 533.
4: Finalmente ce l'ho fatta!
5: Cos'è successo?
4: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
5: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
4: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
5: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
4: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
5: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 41 14 00.
4: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

necessaria, si legge nel provvedimento, per motivi tecnici e di sicurezza appunto stradale. Il comune invita residenti e attività a seguire la segnaletica e a programmare eventuali spostamenti tenendo conto delle modifiche temporanee appunto alla circolazione per quanto riguarda Calle della Cesa, che sarà appunto chiusa per cantieri per quanto riguarda il gas. Quindi attenzione. 1, 2, 3, la musica la scegli te più tardi, 15:45.

0: canzone di tanti anni fa, rifatta in quest'estate 2026, America Inc. con Marrakesh. Out Now con Planet Bike, dove trovate oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Un grande showroom vi aspetta, un super assortimento di bike di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata, e naturalmente come sempre il prezzo è super accessibile, perché la tua bici da Planet Bike te la paghi tranquillamente a rate senza anticipo né busta paga. Quindi approfittatene. Planet Bike, Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina. Entri da Planet Bike ed esci con la tua nuova bici.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike,
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
10: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
11: Il ristorante pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
10: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
11: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
10: Ristorante pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
11: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
6: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
10: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
9: Scopri di più su somit.it.
10: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
9: Affidati a noi.
11: Tu conosci Milano Wine Bar?
12: Conosci i nostri cocktail?
11: I nostri aperitivi?
12: I nostri ricchi buffet?
11: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
12: Tuffati nella Milano Experience.
11: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
12: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
11: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
12: Viale Trieste, Sottomarina.
11: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
12: Milano Wine Bar.
13: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
14: L'estate ha voglia

Nico Santos, 1, 2, 3, la musica la scegli te. Oggi c'è Rita, Rita che ci manda un messaggio via Facebook e ci va a richiedere tre canzoni purtroppo di una cantante che ci ha lasciato non tantissime ore fa, e quindi ha voluto così un po' ricordarla ascoltando tre canzoni di Bonnie Tyler. Bonnie Tyler, 1951, nata l'8 di giugno a Faro ed è venuta a mancare proprio l'8 di luglio, praticamente ieri. Cantante britannica originaria del Galles, molto brava Bonnie Tyler, 1951, quindi aveva alla fine 75 anni. Interprete di brani di grande successo, naturalmente Total Eclipse of the Heart con oltre 13 milioni di copie vendute, poi It's a Heartache. Bonnie Tyler, che cominciò la sua carriera verso la metà degli anni 70 riscuotendo un disco

in ospedale in Portogallo, dove era ricoverata. Naturalmente a darne notizia sono stati i loro familiari. Negli ultimi mesi le condizioni di salute dell'artista si erano progressivamente deteriorate. A maggio era stata sottoposta ad un intervento chirurgico d'urgenza all'intestino in un ospedale nei pressi di Faro in Portogallo, dove viveva. Successivamente era stata posta in coma farmacologico nel tentativo di favorire il recupero, infine al ricovero in terapia intensiva, ed è così venuta a mancare. Un'altra voce incredibile del panorama internazionale, oggi la vogliamo ricordare con tre canzoni che ci richiede Rita: It's a Teach del 97, Holding Out of a Hero dell'84, e poi naturalmente in chiusura la canzone più bella sicuramente in assoluto di Bonnie Taylor, che è Total Eclipse of the Heart.

0: musica la scegli te, naturalmente. Torna domani a partire dalle 15:45 minuti. C'è Unforgettable con Vasco Rossi.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design. Strada Madonna Marina 325, Sottomarina. Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: 325 a Sottomarina, state rinnovando casa, passate di là per un preventivo gratuito. Serramenti ce ne sono, di qualità, con porte di design in vetro alluminio, con un sacco di nuove finiture di tendenza. E poi, perché non mettere in sicurezza la vostra casa con un portoncino blindato bello da vedere, sicuro e con la detrazione del 50%. Approfittatene. Io vi saluto da Monica Laurenti, è tutto, ci sentiamo domani venerdì, ultimo giorno della settimana a partire dalle 14. A tutti quanti voi buon pomeriggio, 16:03 in questo istante.
1: Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Boscolo, formazione d'eccellenza.
7: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
6: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
7: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
6: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
7: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Tomato by Claudio.

0: 6 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni, a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

già, perché se c'è il vento così forte qui non posso immaginare che cosa ci sia lì, però comunque quando si è al mare si sta bene in ogni caso, non ci lamentiamo, ci mancherebbe altro. E allora, voi sapete che spesso sono prevedibile, lo so, però spesso quando c'è la giornata ventosa e siamo in questa stagione d'estate, io ripiglio questa canzone. Quest'anno è già in questa stagione, è già la seconda volta. Sperate che non ci sia il vento se per caso non vi piace.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
2: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
2: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
6: Scegli sottomarina.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e liettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: La riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
4: Gran Sostanco, Eden Beach.
3: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
4: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
3: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
4: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: Gran Sostanco, mi piace.
5: Il primo disco. Il primo stereo.
6: La prima dedica.
5: La prima festa.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Allora Cizia, non mi ricordo più il nome del dell'amico che mi ha questa mattina mi ha fermato, perché
1: per fortuna era un amico, era non si ricorda il nome.
0: Ho detto l'amico, poi capirai.
1: Ah, okay.
0: Era Rosolina Mare e c'era della musica e questo signore riconosce la mia voce. Aveva una banca, ha una bancherella
1: di
0: prodotti che vende, insomma, sai, vestitini, costume da bagno, eccetera.
1: Ah, può essere utile, devo comprare il costume nuovo.
0: E allora mi fa ma io ti conosco, io ti ascolto sempre, gli faccio, ah, veramente, sì, ti ascolto il pomeriggio con Cinzia, mi fate sempre ridere. Poi mi chiedono, quanto litigate veramente?
1: Sì.
0: Sì, litighiamo veramente.
1: Sì.
0: Non stiamo scherzando, litighiamo veramente. Ma...
1: Litighiamo.
0: E poi non ci guardiamo. Un giorno sono andato anche via.
1: Beh, ecco, sottolinea tu.
0: Sono andato
1: perché
0: via
1: perché Paolo ha un carattere, ragazzi.
0: Una antipatia unica, cioè proprio veramente. Cioè, non si può fare, non si può stare. Cioè, il fastidio che mi dai delle volte.
1: Grazie.
0: È fuori misura.
1: Ah, grazie, hai capito? Mamma
0: lo dico
1: mia. Lo dico sempre, mi fanno santa.
0: Sì, sì. Vado io avanti?
1: No, vado io.
0: Di Roberto come Chioggia.
1: Te l'ho detto anche prima, sono venuta a dirtelo.
0: Brava.
1: Già dimenticato.
0: Brava, brava, vai.
1: Sì, devo salutare Roberto Gomme e ricordare a tutti che con l'arrivo della nuova stagione ci sono delle promozioni sui controlli completi dell'auto, sulla manutenzione e offerte sui tagliandi e le cariche dell'aria condizionata. Quindi non aspettate l'ultimo momento, il caldo decisamente è arrivato, quindi andate da Roberto Gomme che vi aspetta all'interno di Carrozzeria Biasioni in via Venturini a Sottomarina.
0: E allora parliamo di Roberto Gomme Chioggia, rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate.
1: Paolo?
0: Per mettere.
1: Sì. E l'ho appena detto io.
0: Porca vacca.
1: Che cos'hai oggi? Sei peggio del solito.
0: Stavo continuando io. Non ti stavo ascoltando.
1: Avete capito?
0: Non ti stavo ascoltando.
1: E dopo prende e se ne va. Non lo so.
0: Veramente, lo stavo iniziando.
1: Non mi ascolti proprio. Ma dove sei in realtà tu in questo momento?
0: No,
1: dove
0: stavo
1: sei?
0: Mettendo da parte delle cose. Ma veramente.
1: Stavo
0: ripetendo lo sponsor.
1: Lo so, me ne sono accorta.
0: Roberto, domani non ti leggiamo, eh?
1: Perché sì, oggi doppio.
0: Oggi. Roberto come Chioggia, basta. Allora, take that, Lucio. Sono arrivato adesso. Take that, Lucio Dalla, e giuro che non è pensata. Noi non pensiamo niente, Gianfranco. Degli anni 90.
1: Tu non pensi niente.
0: Non penso.
1: Io ogni tanto penso.
0: Mamma mia, lei li ascoltiamo.
2: Radio BCS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successo. Simply the best 90.

0: siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
0: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
5: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
4: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
5: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
4: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
6: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
0: Da Casa Mania trovi

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari. Via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
3: L'estate ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
5: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
3: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: dei totem, i cartelli storici sulle opere d'arte che raccontano un po' la storia di quel luogo. Li guardi mai?
1: Sì, guardo le figure.
0: Li guardi mai?
1: Li guardo le figure, sì.
0: Perché te lo dico? Perché è tornato il percorso storico naturalistico dell'Anello dell'Usenzo. Io pensavo fosse il titolo di un film, L'Anello dell'Usenzo.
1: Il Signore degli Anelli,
0: un luogo.
1: L'Anello dell'Usenzo. E infatti, perché parla di pannelli, Paolo? Perché è stato completato il ripristino dell'itinerario con 8 nuovi pannelli informativi che raccontano la storia di illustri cittadini di Chioggia e la biodiversità della laguna dell'Usenzo.
0: Questa nuova cartellonistica è anche riciclata, realizzata con plastiche riciclate, unendo valorizzazione del territorio e sostenibilità. Quindi la parola è sostenibilità.
1: Sostenibilità.
0: Ma dov'è l'Anello dell'Usenzo? Io sai che non lo so dov'è l'Anello dell'Usenzo. L'ho chiesto a te.
1: Io vedo dove sono i miei anelli, guarda quanti ne ho, però per il resto.
0: Che sono luoghi, ragazzi, che sono pazzeschi. L'Anello dell'Usenzo, non so dove sia. Che ci sia Frodo dell'Usenzo. Ci sia Frodo nell'Usenzo, dove c'è l'anello.
1: Mamma mia.
0: E Frodo Frodo era il Signore degli Anelli, c'era Frodo.
1: C'era Frodo.
0: Esatto.
1: Va bene.
0: Che faceva le frodi.
1: Le frodi faceva.
0: La vedo brutta oggi,
1: la vedo lunga. Mamma che ore mia. Sono? Ancora 2:10.
0: Finisce più oggi.

Radio BCS. Unforgettable. Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: sta conoscendo una seconda giovinezza, Edoardo Bennato. Lui ha sempre fatto concerti, magari non so, dischi, la radio non ne passa più tanti, però sta facendo dei concerti con tutto esaurito, un po' in tutta Italia. Devo dire che sono molto contento, io l'ho conosciuto e devo dire una persona molto schiva anche, però ho conosciuto anni e anni fa, veramente anni fa. Questa è OK Italia, nell'appuntamento con Unforgettable, certamente un indimenticabile, grazie a Gioielleria Ballarin che vi aspetta con i nuovi orologi Daniel Wellington di tendenza vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. Poi se comprate un orologio Daniel Wellington vi regalano Stefano e Karin un paio di occhiali sempre della stessa linea, quindi Daniel Wellington sono nuovi, belli, non perdetevi questa e altre grandi occasioni. Stefano, Anna e Karin, lo ripeto, vi aspettano presso Gioielleria Ballarini, Viale Padova, sotto Marina.
1: Puntualissimi, sono le 17.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto di

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
2: 041 55 07 161.
3: Al solito posto. Adoro.
4: Etiservice. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
5: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
7: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
7: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
7: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
8: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
9: Guida rilassato.
10: Affidati a Bergo.
8: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
9: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
10: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
8: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
11: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
12: Bagni Lungomare.
13: Dimmi quando tu verrai.
14: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
12: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
15: Ci trovi tanto divertimento.
14: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
15: Passa a trovarci.
16: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
14: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
16: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
17: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione de La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in piazzetta Vigo, imperdibili show. Venerdì 10, Baruz. Sabato 11, Noi con voi. Domenica 12, Red Flaminga, La Sagra del Pesce, dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
18: Una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
19: Salida del vuelo con destino

0: viajando per il mondo. Gira ancora il mondo, Cinzia? Fai ancora?
1: Io sì, giro il mondo, sì, in bicicletta,
0: proprio a piedi. Ma non fai più escursioni? So che una volta facevi le escursioni,
1: come no? Sì,
0: escursioni. Montagna,
1: sì,
0: proprio
1: sì.
0: Belle,
1: nelle grotte,
0: sotto terra, proprio i cunicoli, proprio vai dentro, così proprio dai che piacciono, lo so. Allora, i tuoi amici Davide e Chiara, a parte i scherzi, sono due escursionisti marchigiani, marito e moglie, 41 anni lui, 38 anni lei, quindi sono persone intelligenti, sono di Osimo, quindi nelle Marche, e sono andati a fare un giro nelle Dolomiti, e erano partiti da un rifugio di Pordenone in Val Cimoliana, sulle Dolomiti friulane, sono persi, hanno fatto praticamente, sono state ritrovate dopo 6 giorni a quota 1700 metri lungo un sentiero dismesso con molti tratti pericolosi, praticamente erano abbandonati, stremati dalla fatica, insomma, condizioni fisiche, hanno sopravvissuto mangiando, bevendo l'acqua che trovavano, anche sporca evidentemente, e piovana, quello che c'era, poi c'era anche molto caldo, e hanno dormito in giacigli inventati così al momento, e mangiando quello, le bacche, quello che trovavano.
1: Certo.
0: La vita che fai tu quando
1: a sopravvivere, per fortuna, perché
0: sono stati bravi.
1: L'ultimo contatto con i familiari risaliva allo scorso mercoledì 1° luglio, e sono stati ritrovati quando esattamente?
0: 6 giorni, quindi il 7 se non vado errato, quindi 2 giorni fa, quindi 6 giorni
1: sei
0: sono
1: giorni
0: fatti,
1: circa.
0: 6 giorni, allora per sopravvivere hanno mangiato un po' di tutto, allora sono andato a vedermi una
1: cosa si può mangiare in certi
0: Damir,
1: luoghi?
0: Lui si chiama Damir Silic ed è un ragazzo che insegna le tecniche di sopravvivenza nei boschi, quindi come sopravvivere nel bosco, appunto con i trucchi di un esperto, quindi come trovare l'acqua, come orientarsi. Per orientarsi poi usa come bussa l'orologio, cioè punta la lancetta delle ore verso il sole, trova il punto a metà tra questa lancetta e il numero 12, quello è il sud, non ci ha capito niente, lo stesso.
1: Gira la testa.
0: E lui dice che per sopravvivere devi bere acqua, devi trovare acqua, devi dormire e devi mangiare il cibo. Quello che trovi sono le uova di formica.
1: Che siano molto piccole, quante
0: ti giuro, le uova di formica
1: devi mangiare per sopravvivere.
0: Ho pensato, Cinzia, le uova di formica, come fai a sopravvivere con le uova di formica? Sono andata a guardarmi un po' come cucinare le uova di formica, e allora, visto così, dato che parliamo di questo,
1: quanto sono grandi le uova di formica?
0: Adesso ti faccio la ricetta delle uova di formica, la frittata alla thailandese con le uova di formica. Si chiama Khai Mot Daeng. Allora, ingredienti: 4 uova.
1: Solo 4.
0: 50 grammi di uova di formica rosse o larve, okay. Ma che siano
1: 4
0: fresche,
1: uova normali,
0: fresche.
1: E le altre di formica.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Un cipollotto tritato, un cucchiaio di salsa di pesce o salsa di soia, un cucchiaio di olio di semi, un pizzico di pepe. Allora, lavate delicatamente le uova di formica.
1: Ma potevi andare a vedere come sono le uova di formica?
0: Sto lavorando. Ferma, se mi interrompi. Lava delicatamente le uova di formica sotto l'acqua fredda e scolartele bene. Sbattete le uova in una ciotola, nel frattempo le altre, con la salsa di pesce e il pepe. Aggiungete le uova di formica e il cipollotto in questo composto. Scaldate l'olio in una padella antiaderente a fuoco medio, Cinzia, non sbagliarti.
1: Sì, no.
0: Versate il composto nella padella.
1: Lo sto facendo per te, guarda.
0: Esatto,
1: non lo
0: cuocete 3-4 minuti perché i bordi non sono dorati.
1: Sì.
0: Girate la frittata e cuocete per un altro minuto. Queste, ragazzi, sono le uova di formica. Sei contenta? Ti ho dato una bella
1: guarda,
0: dritta.
1: Non vedo l'ora, ti dico, le faccio volentieri per te.
0: Sì,
1: poi magari la frittata la giri tu, perché tu sei campione mondiale di
0: frittata. Di chi parla qua? Oh, ragazzi, gira frittata,
1: esatto,
0: qua altro
1: lo
0: che
1: sta facendo anche
0: gira
1: in questo
0: frittata,
1: momento.
0: Signore e signori, ve la presento la gira frittata, eccola qua, pa, è brava.
1: Andiamo a vedere come sono le uova di formica.
0: Dopo te
1: però
0: le faccio vedere, frattempo sentiamo nel profumo,
1: curiosa.
0: Senti il profumo delle uova, la thailandese del con le formiche, mamma che bella,
1: buona. Anche 2 formichine dentro,
0: sai che ci anche 2 scorpioncini sopra.
1: Ah, buoni quelli, ma c'è chi li mangia veramente.
0: va ancora la siglettina, aspetta un attimo, interrompo la siglettina
1: in regia,
0: faccio partire
1: Paolo,
0: la canzone.
1: Si
0: sei proprio infame, si può dire infame la radio?
1: L'hai detto
0: infame. Cioè, proprio il dito così indica, è stato lui a scuola, ecco perché ti hanno bocciato, è stato lui maestra.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

Ma che bella canzone francese, Giselle. Vi ricordo questa sera per i mondiali di calcio Francia-Marocco, per andare in semifinale, insomma, del rato. E per me la Francia perde. Ma me la Francia sta anche sulle balle, quindi che storia. Allora, parliamo invece di Out Now, parliamo di Planet Bike, che per quest'estate bollente vi presenta più di 100 tipi di biciclette elettriche per uomo, donna e bambino, ma anche biciclette, anzi per uomo, donna e bambino, biciclette, di cui tantissime bici elettriche. C'è uno showroom molto particolare, un super assortimento di bike di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata. Il prezzo è super accessibile, come se sempre. Pagate quindi con comodo a rate senza busta paga e ricordate che nella vostra officina specializzata si riparano qualsiasi tipo di bicicletta. Su Planet Bike in Viale Mediterranea Sottomarina, entrate da Planet Bike ed uscite con la vostra nuova e-bike.

0: 541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
10: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
9: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
10: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
9: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
10: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
11: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
12: Acquista!
13: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
12: Guida!
13: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
12: risparmia!
13: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
14: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
13: Con Take and Drive vinci sempre tu!
14: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
15: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica, la prima festa.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Si muove. Ho visto delle immagini che riguardano proprio Alfa. Era a Verona in queste ultime ore e si è messo a cantare in Piazza Bra.
1: Cagato da nessuno.
0: Come no?
1: L'hanno cagato?
0: Sì.
1: Ti hanno dato la mancia?
0: Ma no!
1: Zero.
0: Ho visto il video. A guardare, l'hanno riconosciuto, Caspita.
1: Ma lui è molto, te lo dicevo, che l'avrei messo a presentare X-Factor.
0: Sì, ma ha cantato la canzone nuova, tra l'altro, quindi è andato un assaggino della sua nuova canzone.
1: Ah, perché ha fatto la promozione così.
0: Sì, bello, mi piacciono queste cose.
1: Promuoviamo Sant'Anna.
0: Sì, perché dal 23 al 27 luglio, quindi manca ancora un po', ma noi ve lo diciamo, c'è la sagra di Sant'Anna di Chioggia, con 5 giorni di festa, tradizione e divertimento per tutte le età.
1: E allora diciamo come fosse una pubblicità di quella abbastanza classica, oserei dire musica dal vivo, serate danzanti.
0: Serate danzanti mi piace tantissimo.
1: Tanto divertimento, mi ricorda Francesco, tanto i suoi spot, tanto divertimento. Franco. Tanto divertimento, stand gastronomico con le specialità della tradizione, Luna Park, mercatini ed espositori.
0: La pesca di beneficenza poi c'è. E le celebrazioni religiose, chiaramente in onore di Sant'Anna.
1: Poi c'è una lotteria, come sempre a Sant'Anna fanno le lotterie della
0: Madonna.
1: Attenzione,
0: infatti di solito e anche quest'anno come premio, primo premio c'è la macchina, la Renault Clio. Voglio.
1: La Vespa Piaggio e un iPhone 17 Pro che non costa poco. Quindi 23-27 luglio a Sant'Anna di Chioggia. Però posso dire una cosa agli amici che organizzano a Sant'Anna. Voi potete fare quello che volete, la Renault, la Vespa, l'iPhone, ma se come premio mettete la casetta per il prossimo anno d'estate in spiaggia, presente la casetta piccolina dove, come si chiamano?
0: La capanna.
1: Cioè qui lì vendete tutto. I biglietti li vendete tutti, ragazzi.
0: Ma non ho mai pensato a un regalo del genere.
1: Ma che figata, ma poi vi regaliamo, quanto costa? 50.000 euro? Vi regaliamo un garage a Chioggia. Lo compriamo.
0: Magari.
1: La gente si ammazza.
0: Garage, costa più dell'auto.
1: L'ho trovato
0: qua.
1: A 46.000 euro.
0: Ma
1: l'ho
0: dove?
1: Guardato, ho detto,
0: dipende.
1: Asburgo San Giovanni.
0: Ah, ecco, perché a Sottomarina a Chioggia
1: però
0: molto
1: se,
0: di più 50.
1: Però pensandoci bene,
0: anche 70.000 euro.
1: Ne parlerebbero tutti. Il regalo vendi
0: il regalo
1: e compri il garage.
0: Guarda, proprio ieri Luca, mio figlio,
1: attenzione,
0: diceva mannaggia, mi secca mettere fuori la macchina, sì, ho capito, il garage, chi ce l'ha?
1: Però
0: ce
1: ragazzi, sarebbe veramente un'idea. Attenzione, due canzoni da ascoltare senza interruzioni.
0: Sì, Simply the Best, dedicato agli anni 2000, esattamente del 2008 sentiremo Estelle, del 2006 Tiziano Ferro.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
3: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.

0: noi facciamo tutto questo per te. Crivellari Nillo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Nillo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Giovedì 9, Forum Pianistico Città di Chioggia, categoria Juniores, pianoforte e orchestra d'archi, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 10, Forum Pianistico Città di Chioggia, categoria Seniores, pianoforte solo, presso Auditorium San Nicolò. Sabato 11, Forum Pianistico Città di Chioggia, categoria Seniores, pianoforte e orchestra d'archi, presso Monastero Santa Caterina. Inizio eventi ore 21:15. Info e prenotazioni 327 33 24 469. Sul web musicachioggia.it.
4: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
5: L'estate ha voglia di musica.
6: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
5: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: avremo l'appuntamento con i compleanni, ma oggi è un compleanno illustre. Hai telefonato a Tom?
1: A Tom Cruise?
0: No, Tom Cruise qualche giorno fa. Un altro Tom, Paolo non sa di
1: Tom Berenger.
0: Chi è costui?
1: Un attore, Tom Berenger.
0: Tom, non te ne viene un altro? Tom
1: Paradiso.
0: Americano, proprio americano.
1: Tom, non lo so. Tom Bosley. Papà di Cannibal, però è morto un po' di tempo fa.
0: No, è morto un po' di tempo fa.
1: Chi è che
0: Tom Hanks. 70 anni oggi.
1: Anche Lino Banfi fa 90 anni oggi,
0: Ah sì?
1: Caspita, 90? Sì, 90, wow. 90.
0: Porca puttena,
1: se li porta bene. Dire. Buon compleanno agli amici del compleanno. E Tom Hanks festeggia?
0: Come festeggia? Beh, festeggia perché pensa che è stato eletto americano tipo. Dicono che rappresenti in tutto e per tutto quello che è l'americano medio, tra virgolette.
1: Anche perché lui
0: è un uomo comune e ottimista.
1: Ma sai perché? Perché lui ha interpretato tantissimi film in tante sfaccettature, quindi da ridere, ha fatto il cattivo, il buono, quindi in tantissime parti, quindi alla fine ha fatto un po' l'americano in generale.
0: Sì, però in linea generale più il buono che il cattivo.
1: Certo, quindi Spielberg
0: film anche molto molto romantici, tra l'altro.
1: Certo.
0: Tipo Insonnia d'amore, che mi piaceva tantissimo.
1: Beh, ragazzi, era molto più giovane. Ragazzi, proprio bello. C'è posta per te, poi insieme a Maria De Filippi, se non va bene.
0: No.
1: C'era lei?
0: No.
1: Sei stata cazzata.
0: Chi è che ha copiato chi?
1: Ma non lo so, credo loro, cioè credo alla De Filippi.
0: Perché il film è più datato.
1: Più vecchio. C'è posta per te, Cinzia, il nuovo degli U2, uscito proprio ieri, The Streets of Dreams.
0: Wow, fresco.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Love Light, canzone del 2006, davvero bellissima, di Robbie Williams, riascoltata grazie all'appuntamento con Unforgettable a quest'ora in collaborazione con Falegnameria Padoane Stile e Design. Ricordate di andare a vedere Stile e Design, che è lo showroom che trovate proprio all'interno della falegnameria. Lì potete vedere tutte le novità e potete farvi fare un preventivo sempre gratuito. Falegnameria Padoane, via Madonna Marina, sotto Marina.
1: Ora esatta le 18, puntuali.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove i sogni diventano realtà.
4: Centro Veneto Energie.
5: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Adesso vicino a te.
5: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
4: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
5: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
4: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
5: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
4: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
5: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
4: Telefono 041 82 34 187.
5: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
6: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
7: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
6: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
7: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
6: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
8: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
9: Tu conosci Milano Wine Bar?
10: Conosci i nostri cocktail?
9: I nostri aperitivi?
10: I nostri ricchi buffet?
9: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano.

0: tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
1: Milano Wine Bar.
2: Il modo migliore di respirare.
3: Il modo migliore di climatizzare.
2: La silenziosità assoluta.
3: I consumi ridotti fino al 70%.
2: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
3: I migliori sul mercato.
2: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
3: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
2: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Ma sai che mi sembra un ballo di gruppo questo, soprattutto una sorta di ballo di gruppo, te lo vedi?
1: Sì,
0: no?
1: Sì, destra, sinistra.
0: Ah, tutti quanti così molto americani. Cazzo, lì mi fa cagare, posso dire?
1: Io, cioè, capisco che non sia una canzone storica, però mi piace, che te devo dire? Perché mi fa muovere, mi fa muovere.
0: Per cagare.
1: Ma devi dirlo di nuovo? Maleducato. Risciacquati la bocca.
0: Risciacquati, magari, risciacquati. Riccardo, Elisa, Isabella, ciao ragazzi.
1: Ciao festeggiati.
0: Allora, Cinzia, devi sapere che a loro ho fatto una confidenza. Ho detto qualche istante fa fuori onda, ho detto sono felice di essere in radio e non di essere al mare. È vero ragazzi che ho detto?
2: Sì.
0: Ho detto sono felice di essere al lavoro, di non essere al mare. Sono felice.
1: Diciamo, noi siamo al fresco. Lì com'è? Chi è che è al mare?
2: Io caldo.
1: Tu
2: con
1: le ragazze tutte.
2: Per forza di cose.
1: Ah, poi coi bambini, altro che caldo.
2: Brava, ti viene il doppiamente fumane.
0: Chi è che ha parlato? Isabella adesso?
2: Elisa.
0: Isabella, sei al mare anche tu?
3: No, io sono al lavoro.
0: Ah, sei al lavoro, eh. Che lavoro fai?
3: Cameriera.
0: Lavoraccio, ragazzi. Quante volte devi quante volte mangi bocconi amari? Devi tacere con i clienti.
3: Tante.
0: Ma ti chiedono delle volte delle cose impossibili. Scusi, ma il sale è troppo salato, te lo dicono mai?
3: Un caffè doppio ristretto.
1: Beh, vedi.
0: Doppio, ma non molto. Si può avere doppio, però la metà. Vabbè, lo faccio.
1: Ah, mamma mia, Elisa.
0: Doppio ristretto.
1: Però Elisa era preparatissima. Ti è rimasta impressa questa cosa?
0: No, Isabella. Isabella è la cameriera. Elisa è andata a ordinarle il caffè doppio ristretto
1: con i bambini.
0: Riccardo stava guardando da in fondo.
1: Riccardo, tu dove sei in tutto questo? Dove ti posizioniamo? È svenuto Riccardo.
0: Riccardo, pronto Riccardo?
4: Eccomi.
0: Ecco, dove
1: Riccardo
0: sei?
1: Riccardo ha detto questi parlano troppo. Riappendo.
4: No, perché stavo ascoltando, stavo ridendo sulla conversazione.
1: Ah, ok.
0: Il doppio ristretto, ragazzi.
4: No, siete simpaticissimi. Quindi...
0: Elisa e Isabella sono simpatici.
1: Ma tu dove sei, Riccardo?
4: Allora, io sono a lavoro, ho fatto la pausa apposta per voi.
0: Che lavoro fai?
4: Per ascoltarvi e ringraziarvi anche per questa bellissima cosa. Io sono a lavoro, lavoro alla Toyota qua a San Giovanni d'Osterato.
0: Va? Si vendono macchine?
4: Facciamo i carrelli elevatori qua, perché fanno anche quello.
0: I carrelli elevatori.
1: Si vendono i carrelli elevatori. Sì. Abbiamo domanda.
0: C'è un carrello che potrebbe elevare Cinzia?
4: Sì, c'è.
0: Deve sollevare molto, ma non è pesante fisicamente, è pesante proprio come animo, è una persona pesante.
4: Allora non basta.
1: Riccardo, ma tu non appoggiare Paolo, non è vero.
0: Abbiamo fatto la sele insieme.
1: Scusami,
0: Io e Riccardo siamo stati bocciati nei mezzani degli asili.
1: Elisa, Isabella. Bella, aiutatemi voi con i due maschi qua, venite in soccorso.
2: Guarda, io ne ho tre a casa, quattro a casa, per cui guarda, ecco. Butta dietro le spalle e ti sei a posto, sorridi sempre.
0: Compreso tuo marito, ne hai quattro, compreso il marito?
2: Compreso il marito.
0: Che è il più bambino di tutti,
2: Bravo, quindi sempre butta dietro che passa tutte le giornate, fidate.
1: Isabella, tu quando è che finisci il turno? Hai appena iniziato, mi sa.
3: Sarà le 9:30, 10.
1: Riesci a festeggiare un po'?
3: Sì, ho già festeggiato con i clienti anche a mezzogiorno e adesso anche stasera.
0: Ma ti capita mai, Isabella, che l'ultimo cliente ti chiede: senta, ma ci può avere del pane un po' caldo? E tu lo guardi e dici: vaffanculo. Ti capita mai di dirlo?
3: Sì.
1: Ma quante parolacce hai detto
0: oggi? Non cambia niente.
1: Sottovoce.
0: In tedesco. Altro che. Riccardo, senti, come festeggi oggi?
4: Allora, stasera, finito il turno, andrò al mare, andrò a festeggiare. Non so, vediamo. C'è una bella serata nottacchi a Rio delle Nazioni. andrò lì, andrò a fare un salto, andrò a bere qualcosa
0: all'Isola delle Nazioni.
1: Ah, bello, bello, bella zona, bellissima zona.
0: Fanno la Coca-Cola buona all'Isola delle Nazioni.
1: La Coca-Cola buona.
0: Sì, sì, buonissima.
1: Ma che stai a dire?
4: Ma se no, se mi consigliate un posto voi, vengo volentieri, vengo a trovarvi.
0: Ma tranquillo, vai da Isabella. Però vai tardi, verso un quarto alle dieci. Che ti vada a cagare subito. Come entri dentro? Sento Riccardo a cagare immediatamente.
1: Oppure in spiaggia da Elisa. Elisa, in che spiaggia sei?
2: Noi siamo a Stella Maris, sottomarino.
1: Ah, beh, ecco Stella lì Maris, poi c'è una pizzeria eccezionale. Bravi, napoletana.
2: Bravissima.
1: Oh no, buona, buona lì la pizza.
2: Fenomenale la pizza qua. Sì, ecco. Sì, sì, guarda, se tu devi mangiare una buona pizza,
1: sì,
2: oltre il Lotus, vabbè, però in spiaggia c'è qua, in spiaggia proprio viene Stella Maris.
1: Sì, buonissima. Sì, infatti. Riccardo, ti abbiamo dato delle buone dritte?
4: Sì,
1: dai.
0: Vabbè, ottimo, vedi, ottimo. Abbiamo portato via un cliente ai leader delle nazioni. Se chiama il sindaco siamo rovinati. Esatto.
1: Allora, abbiamo anche un'altra telefonata tra poco.
0: Sì, però le lasciamo andare, ragazzi.
1: Ah, sì, sì, sì, va bene. Allora, festeggiamo ancora una volta Riccardo, Elisa e l'altra chi era che mi hai tolto il
0: Isabella.
1: Nome?
0: Isabella.
1: Isabella.
0: Isabella, ragazzi. Oh,
1: ancora
0: grazie.
1: Tanti, tanti auguri.
0: Grazie, ciao, un abbraccio,
1: un bacio, ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Abbiamo anche Elisabetta. Elisabetta, eccola qua. Elisabetta, che io ti ho cercato, Elisabetta, tu non c'eri.
1: Mamma
0: e devo
1: mia.
0: Essere sincero, ho detto,
1: cosa
0: ho detto,
1: stavi facendo?
0: Ho detto per dindirindina.
1: Ah, basta parolacce per oggi.
0: Per dindirindina.
3: In spiaggia con le amiche.
1: Oh. Ah, in spiaggia anche Elisabetta.
3: Sono in spiaggia con le amiche, sì.
0: Ah, io ho visto l'ambulanza arrivare lì, che ci sono preparati. Qua qualcuno si ubriaca, si sono già preparati, eh?
3: Sì.
1: Eh sì.
0: Eh sì. Era pronta sta risposta.
3: Facciamo aperitivo, no? Ci stiamo preparando per l'aperitivo.
1: Oh, bene. Quante siete?
3: Siamo in quattro.
1: In quattro.
0: Che spiaggia.
1: Siamo in
0: quattro. Che spiaggia, sì, tanto per sapere.
3: Siamo all'Arcobaleno.
0: Ah, le tue amiche sono lì con te? Sono lì con te?
3: Sì, sono qua. Sì.
0: Fai fare un saluto anche che ti cantino tanti auguri a te, dai, dimmi. Metti viva voce, metti viva voce.
3: Dai.
0: Ci siamo? 1, 2, 3, via.
1: Dai, partite, ragazze.
0: Dai, andiamo.
3: Partite.
0: Tanti auguri a te,
1: viva Elisabetta.
3: Grazie mille, grazie.
0: Elisabetta, ti abbracciamo, buon compleanno.
3: Grazie a tutti.
1: Ciao, ciao, ciao Elisabetta.
3: Ciao, ciao.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
3: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sottomarina.
8: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
8: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
14: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione di La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in Piazzetta Vigo, imperdibili show. Venerdì 10, Baruz. Sabato 11, Noi con voi. Domenica 12, Red Flaminga, la sagra del pesce. Dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
15: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Julie, canzone, anzi l'ultima canzone, meglio, non è proprio l'ultima del pomeriggio, ne abbiamo ancora un pochino. Nessun vincolo assicurativo o polizza stipulata con il vostro assicuratore potrà costringervi, facendovi pressioni forzate, a riparare la vostra vettura dal convenzionato, no. Nessuno vi può obbligare, siete liberi di scegliere il vostro carrozziere, non vi è nessuna problematica per i pagamenti dei sinistri o per penali varie che vi comunicheranno. Noi vi consigliamo Carrozzeria Biasion, la carrozzeria con i suoi molteplici servizi come carrozzeria, gommista, meccanica, noleggio e soccorso stradale gratuito se lasciate chiaramente lì l'auto ad aggiustare. Biasion vi darà tutta l'assistenza di cui avete bisogno, dalla consulenza per il sinistro alla stipulazione di una richiesta danni, perché da Biasion il cliente è sempre la priorità. Carrozzeria Biasion, dove si trova? Valdegme, in via Padre Emilio Venturini 274 Sottomarina. Biasion, sempre un passo avanti.
1: Ed ora parte l'appuntamento con Simply the Best dedicato agli anni 80. Sentiremo dell'87 Sting con Englishman in New York e dell'86 Desireless con Voyage.
2: BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidazione esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best, 30 anni di successi.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
3: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
2: La migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale romana.

0: 19.30.
1: Milano Wine Bar.
2: Rooftop. Rooftop. Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
3: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
2: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
3: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
2: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.

0: qualche problemino ancora alla Romeo, divieto di transito. Ma vado avanti io, allora. Dal chilometro 87 più 565 all'88.065, praticamente il ponte sulla Translagunare, ponte sul canale Lombardo meglio, ci saranno problemi su tutte le corsie a partire da mezzanotte di oggi, oggi è il giorno 9 esatto, e interesserà tutti gli autoveicoli aventi massa superiore ai 26 tonnellate, quindi stiamo parlando di camion, quindi i camion non potranno transitare, divieto di transito. Il limite di velocità sarà dei 30 km orari all'interno e in prossimità dell'area di cantiere, perché da quelle parti c'è ancora il cantiere, quindi divieto di transito per tutti i camion, quindi non possono,
1: quindi le auto
0: possono
1: non
0: passare, ma devono andare ai 30 all'ora. C'è una precisazione in fondo, eccola qua, vado avanti io, eccola qua in fondo. È consentito il transito in regime libero in entrambe le corsie di marcia per tutti il resto dei veicoli con massa inferiore o uguale alle 26.

0: tonnellate, in ogni caso che non superano le 12 tonnellate per asse. In più è consentito il transito in regime libero dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale, quindi sul ponte.
1: Però non scrivono che cosa stanno facendo.
0: I lavori.
1: Eh beh, ho capito, ma quali altri, visto che è già chiuso in parte, cioè chiuso, stanno già facendo dei lavori.
0: Le corse probabilmente è quello, quando stanno portando altre cose, non lo so, così c'è scritto, quindi a partire da mezzanotte del 9 di luglio, quindi oggi. Ma non c'è scritto fino a quando, Da giovedì 9 luglio a mezzanotte.
1: Vabbè.
0: Quindi l'esemplificazione, l'ordinanza, un'esemplificazione, quindi non sappiamo bene cosa sta succedendo. C'è sfuggito, quantomeno se voi lo sapete fatecelo sapere, quindi Riccieri oggi qualche maniera non potrai, deve andare via?
1: No, oggi
0: non
1: no.
0: Non devi fare dei giri roba del genere, quindi
1: nessun giro, e poi non ho il camion al limite.
0: Sei tranquilla a casa,
1: non hai il camion io, no.
0: Ma vedo un po' che infatti non ti vedevo parcheggiare il camion nella tua via, io l'ho visto.
1: Adesso sono con la macchina, niente camion.
0: Ma la tua macchina ha 26 tonnellate? Più di 26 tonnellate?
1: Come no?
0: Prima o dopo che ci sali? Perché sei pesante, non fisicamente pesante.
1: Stavo dicendo body shaming? No.
0: Andiamo a fare l'aperitivo, dai.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Aveva 75 anni Bonnie Tyler, nata nel Galles del Sud, è morta in Portogallo proprio nella giornata di ieri, se non vado errato, oddio, questa mattina, ieri, comunque in queste ore.
1: Esatto, esatto. Bonnie Tyler, famosissima per questa voce graffiante, data tra l'altro da un problema alle corde vocali. È stata operata tanti anni fa alle corde vocali ed è per questo che aveva questa voce così particolare.
0: Ecco, ricordiamo che lei è stata un'icona degli anni '80, sia per la sua voce, mancherebbe altro, una voce quasi rocchettara, ma anche per i suoi capelli vaporosi, molto anni '80, e li ha tenuti anche adesso. È proprio un'icona per i giornali di moda, per le riviste di moda. Lei era ancora icona per questa cosetta chioma vaporosa, e che ancora adesso vediamo le foto in questo momento in internet. Era invecchiata bene, non era invecchiata male, tutta
1: franchezza. Beh, oggi come oggi, 75 anni,
0: sei comunque
1: giovane, insomma, si arriva sicuramente molto più avanti. Lei purtroppo non ce l'ha fatta per una malattia, diciamo, incurabile, ma era pronta nonostante questo per un tour. Ho letto che era pronta, nel senso,
0: bella carica.
1: Continuava a cantare.
0: Ecco, probabilmente non un tour negli stadi. Non so se me lei è mai venuta in Italia a fare un tour.
1: Non lo so, sinceramente.
0: Però un artista, insomma, che ci piaceva poi alla fine. Aveva fatto 3-4 canzoni, non di più, di successo, però quella che aveva fatto erano veramente molto, molto famose. Parliamo di sponsor, compagni di viaggio.
1: Certo, perché questo era l'appuntamento con Unforgettable, quindi salutiamo subito Stefano, Anna e Karin, che vi aspettano da Gioielli Ballarin con tante novità, tutti questi gioielli coloratissimi per l'estate, quelli da indossare anche al mare, e poi i nuovi orologi di Daniel Wellington, quelli vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. Quindi andate a vedere tutte le novità in Viale Padova, sotto Marina.
0: Domani, come sempre, dalle 16, ciao.
1: Ciao a tutti, buona serata. Puntuali le 19 in questo istante.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
5: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
6: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
5: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
7: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
8: Finalmente ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
9: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
8: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
10: e mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
11: Amore, non siamo a teatro.
10: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
11: Tesoro, non sei a teatro.
12: Ah no? E dove siamo?
13: In qualche paradiso.
11: Ma siamo da Ceolin.
12: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
11: Pasticceria Ceolin.
14: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
15: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
16: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
11: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
15: L'adoro.
17: Tomato by Claudia, il gusto

0: pizze con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: vacanze con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
4: Presenta Out Now.
5: Out Now.
4: Out Now.
6: Io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza

0: Mail @centroveneto energie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
0: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
0: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
0: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
4: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
3: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
4: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
3: Eurobar e Mora Mora.
4: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
3: Eurobar e Mora Mora.
4: Drink and food.
3: Lungomare Adriatico sottomarina.
4: Gustati l'estate.
5: Estate bollente da Planet Bike.
2: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
5: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
2: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
5: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
2: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
2: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
1: Osh Caffè, l'eccellenza a sottomarina.
2: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: l'edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94. 426 Aidoji.
2: Multi costruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Claudia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
7: Claudia Lab.
5: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: 041 49 65 905.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
9: Hotel Rial.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Real.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Pizzeria da Leo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
12: Pizzeria da Leo,
11: la migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
14: Gran Sostanco, Eaton Beach.
13: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
14: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
13: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
14: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
13: Gran Sostanco, mi piace.
15: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
16: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
15: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
17: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: scuola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove i sogni diventano realtà.
3: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
4: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
5: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
4: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
5: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
4: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Tomato by Claudia.

0: con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
7: Acquista!
8: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
8: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
8: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
9: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
8: Con Take and Drive vinci sempre tu.
9: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
10: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
11: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
10: Abbinali

0: terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
2: 041 55 07 161.
3: Al solito posto. Adoro.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli.

0: Roberto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
1: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
0: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
1: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
3: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
4: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione de La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in piazzetta Vigo, imperdibili show. Venerdì 10, Baruz. Sabato 11, Noi con voi. Domenica 12, Red Flaminga, La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
5: L'estate ha voglia di musica.
6: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
7: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
5: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: No.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: è Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia. Dai, assaggia questa.
3: L'adoro.
1: E questa?
3: Divina.
1: Ma quanto sei golosa.
3: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
1: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani, con 12 tipi diversi di farcitura.
3: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin.
3: L'adoro.
4: Etiservice, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie.
4: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Adesso vicino a te.
4: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
3: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
4: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
3: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
4: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
3: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
4: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
3: Telefono 041 82 34 187.
4: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
6: Hotel Real.
7: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
5: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime,

0: pianistico Città di Chioggia, categoria Juniores, pianoforte e orchestra d'archi, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 10, Forum Pianistico Città di Chioggia, categoria Seniores, pianoforte solo, presso Auditorium San Nicolò. Sabato 11, Forum Pianistico Città di Chioggia, categoria Seniores, pianoforte e orchestra d'archi, presso Monastero Santa Caterina. Inizio eventi ore 21:15. Info e prenotazioni 327 33 24 469. Sul web musicachioggia.it.
1: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: 35 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
6: Piazza Grande, grande intuito.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: primo tacco 12. E il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani, ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Solo nostra. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.